0: abbiamo col Galetti? Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro. Disco Radio.

0: la tua città.
1: Che ne direste di 60 minuti di Dance anni 90? Allora sto per accontentarvi. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Easy. Un saluto non solo a chi ci ascolta in diretta la sera di questo lunedì, ma anche agli amici che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Easy. Tra un attimo vi riporto nel 1996 per riascoltare Essence con Gimme the Light, poi French Affair di Sexy. Subito però, prima di tutti, dal 2000 ci sono loro, i Sound Lovers, Living in Your Head.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Una canzone molto sexy ad aprire l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. C'erano i Francia Fer e tra un attimo, se state qui, vi riporto nel 2001 con Alcazar.
1: Rhythmic History.
0: E siccome so che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in questi giorni, come sempre vi ricordo, portateci in vacanza con voi. È semplicissimo farlo. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta. L'avete già fatto? Avete scaricato? Allora provate a mandare un messaggino magari a noi che stiamo suonando la migliore dance storica. Tra un attimo Mario Pio e Picotto con No Name. Ritroveremo Step con Rhythm is a Dancer e Crazy at the Party. Prima dal 2001 c'è Crying at the Discotheque.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Mission of the group.

0: Non è stato solo un Rhythmic History, ma anche l'album più venduto di Cher. Era il 1998, c'era Believe a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo è Too Unlimited con Get Ready for This.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie Del Pagante. Spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is

0: Vedo che siete in tanti ad aver scaricato l'app ufficiale di Disco Radio, continuate a farlo. Salutiamo Sandro da Genova, Marti da Cune, vero, da Milano, che hanno provato a inviare i loro messaggini proprio da lì, dall'app di Disco Radio. Fatelo anche voi. Io sono Alessio Roisi, continuo a farvi viaggiare nel tempo, lo facciamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma salutiamo come sempre anche gli amici e le amiche che si sono appena svegliate al mattino tra le 5 e le 6 e ci ascoltano in replica. Tra un attimo Rickster con Night Moves, ritroveremo Mabel di Disco Disco molto figo, subito su Unlimited, get ready for this.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: anche se si tratta di un remix, il sound è inconfondibile, soprattutto la voce. Bob Marley, What Goes Around Comes Around. All'interno del programma che suona Dance Storica ritroviamo anche Wakefield, anno 94, Saturday Night.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Di-di-na-na-na.

0: ma l'avete vista la luna che c'è in cielo in queste notti? Ecco, a ricordarcelo Roland Brandt con la sua Moon's Waterfall. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi e vi aspetto puntuali alle 21 domani e in replica come sempre alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Ma grazie a Luisi, le 6:01. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta qui questa mattina, anzi per le prossime due settimane con voi in questo appuntamento che vedo che tanti già battezzano in QBS, quasi belli svegli, ma il Fabri non c'è.
2: Ciao Fabri, sono Giusy.
0: Eh no, non c'è Giusy.
2: Buon caffè, gente, ciao dalla Giusy.
0: Giusy, yeah, yeah. Ma qua belli carichi comunque, mi piace. Sì, la Giusy è già così. Tanti altri messaggi sono arrivati al 3938 103.000. Prima di ascoltarli c'è Peggy Goo.

0: No, dai, allora cosa? Così non vale. Robby Mistretta, che ci fai gli scherzi? Prima Valentina, poi Robby, poi domani che ci sarà? Fabio Marelli.
1: Boh, chissà.
0: E Pascali mai.
1: Mai.
0: Giù dalle brande, ciao Robby.
1: Ciao Dani Pascali, buona giornata a te. Novità delle 6 su Disco Radio, Peggy Q con uno dei dischi che sta diventando late di quest'estate. Woman, sì, avete sentito bene, sì, sono io questa mattina. Mi presento perché magari tanti non ascoltano il weekend su Disco Radio. Fate male, ci sentiamo solitamente il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Io sono Robby Mistretta, vi accompagno per le prossime due settimane. Non ci saranno novità per le prossime settimane, ma subito la grande musica, il grande ritmo per svegliarci. C'è anche Charlie Puth. Disco.

0: settimane. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. La mia sveglia è suonata presto questa mattina, è 3.40, cioè non la vedevo, forse non l'ho mai vista. Allora facciamo una cosa, impariamo a conoscerci, dato che dovremo convivere per le prossime settimane. Voi da che ora siete svegli e soprattutto che lavoro fate? Vai, 3938-103.000 e tra poco Rhythmic History dal 2000.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this? Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Anche se sta iniziando il mattino, qua c'è un popolo della notte attivo da ora. Allora, a che ora è suonata la vostra sveglia? Che farete oggi? 3938-103.000. Quindi, amici,
9: Necrocard History.

0: svegliarci qua su Disco Radio. Buongiorno, buongiorno.
1: Ehi, Robby.
0: Eccoci.
1: Yes, viva. Benvenuto a bordo.
0: Thank you, ragazzi.
1: Per le prossime 2 weeks.
0: Esatto.
1: Un saluto da Lello, lavoratori.
0: Ce ne sono già tanti, eh. Svegli, me lo state raccontando al 3938103000. Da che ora siete svegli? Che lavoro fate? Thomas, sveglio dalle 5, già con il Rhythmic History. Martina da Como, sveglia dalle 5, fa l'infermiera. Al momento vince la sveglia, diciamo più presto. Lui, Marco, panettiere, sveglio dall'1:15, c'ho un sonno. Allora Marco, alza il volume, senti come ti carico.

0: Disco Radio in questo martedì mattina alle 6:30. Sì, Nicole, che si fa là fuori? Da che ora siete svegli? Cosa farete oggi? Dai, me lo state raccontando al 393 800 3000. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, qui con voi per le prossime due settimane.
1: Roby, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sveglia dalle 5, direzione aeroporto Malpensa.
0: Mi sa che non è per lavoro.
1: Ciao a tutti, Elena D'Alecco.
0: Elena, secondo me non fa parte dei lavoratori del martedì mattina, ma fa parte di quelli che hanno finito il countdown per le vacanze e finalmente si parte. Se state partendo anche voi, fatecelo sapere. Dove si va?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Noi non andiamo in vacanza, ma andiamo in redazione. Per noi c'è Cinzia Morgante.
3: Eccoci, mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Franco Baresi, lutto cittadino oggi a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente il Milan, impossibile il rientro dall'Australia. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Il sindaco Beppe Sala: appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi, 100 comuni razionano l'acqua. Una manifestazione per dire sì alla TAV, l'idea piace al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, si pensa alla data del 27 settembre. A Tirano, Sondrio, si completa la variante, apre oggi il secondo tratto, l'annuncio agli stati generali delle infrastrutture, si chiude così un iter durato 25 anni. Calcio, playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv, Katowice, andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Ceuta, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, attacco della Spagna all'Italia, governo non all'altezza, le news tornano tra un'ora.
0: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena, il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana. Non solo, perché ci sentiamo anche qui su Disco Radio per le prossime due settimane dalle 6 alle 10 del mattino. Saluto tutti quelli svegli molto presto. E Roby da Magenta dalle 4:20 dice: camionari, ci siamo, ce ne sono tanti.

0: Ma chi vi sveglia così, cari amici di Disco Radio? Gigi D'Agostino, Elisir dal 1998, era tutto quello che ci serviva in questo martedì 4 agosto 6:45 per svegliarci bene. Tanti si stanno, sono già svegliati da parecchio, me lo state raccontando al 3938103000. Ancora suonata la vostra sveglia, che lavoro fate? Per le prossime due settimane siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Solitamente ci sentiamo il weekend nel From Disco to Disco Weekend, la terza parte dalle 14 alle 18, ma in questo periodo di vacanza dei belli svegli ci svegliamo insieme. La sveglia suona presto per tutti, per tanti, e tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 3938103000 mi ha fatto impazzire l'inizio di questo amico, sentite. Il caffè, la moca, beh.
1: Buongiorno Roby.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno QBS. Io sono Tego da Ciao. Monza e mi occupo di preparare il caffè tutte le mattine.
0: Ti aspetto
1: per
0: sempre.
1: Per tutti i QBS.
0: Bello. Così.
1: Oggi è buon martedì.
2: Forza ragazzi, io non andrò in vacanza.
0: Come non vai in vacanza?
1: Lavoratori!
0: Ce ne sono tanti e tanti che non vanno in vacanza, i quali mandiamo un super abbraccio. Abbiamo sentito una bella moca, caffettino. Che bello, anche se io mi sveglio con la cialda, perché ormai quasi tutti hanno la cialda, credo, in casa. Ma come deve essere preso il caffè al mattino per avere la botta, quella botta che ti sveglia? Dicono, ecco, non bevetelo appena svegli. Lo sbaglio che faccio, dicono, evitatelo, perché appena scendete dal letto, in quel momento i livelli di cortisolo sono già al massimo. Col caffè, niente, torna tutto giù, avete ancora sonno. Quindi la fase ideale per berlo è tra le 9:30 e le 11:30 del mattino. Amici che avete fatto lo studio, qua tanti ascoltatori di Disco Radio sono svegli dalle 2, dalle 3, dalle 4, e il primo caffè voi glielo consigliate alle 9:30 del mattino. Vi sa che qua vi mandano, poi dicono meglio poco zucchero, addirittura niente, perché lo zucchero alza il picco glicemico, seguito da un crollo rapido, anche lì ti fa sentire più stanco. Abbiamo capito, amici, che il caffè amaro tardi il mattino, e allora cosa facciamo? Come facciamo a godercelo, insomma? Voi a che ora vi siete svegliati? Soprattutto a questo punto, primo caffettino, l'avete già preso alle 6:47. Dai, 3938103000, ci svegliamo insieme. Intanto il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti sul sito fortedibard.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: E poi dicono il caffè deve essere accompagnato dall'acqua perché ha un effetto diuretico, quindi un po' d'acqua serve. Tra l'altro il caffè per i fumatori ha anche un altro effetto che sappiamo ma sorvoliamo.

0: Stiamo svegliando insieme, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Abbiamo scoperto che il caffè per avere effetto deve essere amaro, bevuto dalle tra le 9:30 e le 11 con un po' d'acqua. Insomma, un casino, ma voi quando?
1: Buongiorno,
0: quando lo bevete?
1: Mistretta.
0: Giorno.
1: Io in piedi, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Dalle 4:20.
0: Prestino,
1: secondo caffè appena preso, anche se lo prendevo amaro.
0: Eccolo là.
1: Comunque ero stanco lo stesso. Buon lavoro a tutti, lavoratori.
0: Eccoli, quindi lui dice, sì, vabbè, caffè, io sai cosa faccio? Lo

0: Excuse. Secondo me loro la sveglia non la mettono presto. Presto perché stanno andando a dormire. Dai, chiudiamo le vostre sveglie. A che ora vi siete svegliati?
1: Quasi bellissimi svegli. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma che spettacolo è la mattina alle 5 e mezza. L'alba, il caldo che non c'è. Che
0: più o meno.
2: Sabrina da Salerno.
0: Cosa ho sentito? Sabrina da Salerno. Intanto le 7:01. Buongiorno, buongiorno, io sono Roby Mistretta con voi fino alle 10 del mattino e per le prossime due settimane ci svegliamo insieme. Ma scusate, ha detto Sabrina da Salerno, allora a me viene in mente subito la Sabrinona. Ci svegliamo anche con lei stamattina, vai, l'ultimo giro. Poi novità. Abbiamo detto novità, sì, c'è anche Kygo, Take Me Back.

0: 7 su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Ieri a quest'ora mi stavo alzando in spiaggia, ero al mare. Adesso sono contentissimo di accompagnarvi fino alle 10 per le prossime due settimane.
1: Ma come sei in forma al mattino, eh? Grande sei un mito.
0: Addirittura, grazie. Ma vi voglio bene anch'io, cari amici di Disco Radio. Sì, per le prossime due settimane siamo insieme. Non cambia niente, perché la musica c'è. Quella bella, beautiful, c'è Anima.

0: io un po' di Brasil, la sentite la saudashi questa mattina, la voglia di vacanze, poi crema solare, quelle con quel bel profumino che sa proprio di spiaggia, d'estate, di vacanze, anche perché là fuori, lo so, è che tra di voi c'è chi sta facendo il countdown, dice mancano due, mancano tre giorni, anch'io finalmente parto.
1: Ciao belli svegli, sono in vacanza. Ancora tre giorni di lavoro e poi ce ne andiamo a Kurma, Mimmo da Saronno, ciao.
0: Ciao, che si fa Kurma d'estate? Bollicine, si sbaccia, che si fa Kurma d'estate? Dai, allora facciamo una cosa, dato che tanti stanno per partire per le vacanze, quanto manca alle vostre? Il vostro countdown dice meno quanti giorni? Dai, 3938103000, soprattutto dove andate?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
12: Ambu, mi piaci tu.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Ad agosto è tutto chiuso.
15: Non proprio.
14: Il concessionario?
15: Parisi Group è aperto.
14: Davvero?
16: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
14: Quindi siete aperti?
16: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi? Cassetti chiusi?
19: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
20: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
21: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
20: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
21: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
22: Disco Radio.
23: Candà un vacanze, qualcuno dice meno due con una faccina super felice. Marco da Torino, meno tre giorni. Sono totalmente fuso alle tue, quanto manca. Dove andrai? Dai 393 800 3000.
22: Rhythmic History.

0: Better Times su Disco Radio, martedì mattina, Robin Schulz fino alle 10 per le prossime due settimane. Siete con me, ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta. No, rido perché... no, aspetta, faccio ascoltare il messaggio poi ve lo dico.
1: Vai. Buongiorno Roby.
0: Buongiorno.
1: Per me sono meno 4.
0: Alle vacanze,
1: e andrò a Caresto, in provincia di Castotto. Conosci?
0: No.
1: Ciao, buona giornata.
0: No, e rido perché purtroppo è che l'intelligenza artificiale non offende, è stato un pirla. Cioè, Caresto, provincia di Castò, non esiste. Mi dicono battuta popolare italiana usata per indicare che si resta a casa a riposare. E sono andato a cercare su internet. Ma dov'è Caresto in provincia di Castò?

0: 800 3000, ma sto anche scoprendo che ci sono un sacco di modi di dire sto a casa, eh.
1: Buongiorno. Giorno. Massimo da Torino. Ciao, camionaro. Max. Sì, anche io le ferie faccio Caresto, Quintorno, tutta la costa.
0: Bellissimo.
1: Buona giornata a tutto, lavoratori.
0: Dai, un abbraccio a tutti quelli che non partono quest'anno. Tra poco invece i messaggi di tutti quelli in partenza. Quanto manca? Dove andate? 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E adesso vi portiamo noi in giro per il mondo, ma con le news per noi c'è Cinzia Morgante.
3: Eccoci, mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano, alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. 100 comuni razionano l'acqua. Verso la chiusura di una sede ONU a Torino, quella dello Staff College, a rischio 100 posti di lavoro. La decisione tra fine mese e primi di settembre. A Tirano, Sondrio, si completa la variante, apre oggi il secondo tratto, si chiude così un iter durato 25 anni. Calcio, Cristian Romero più vicino all'Inter, dopo Genoa e Atalanta, il difensore in uscita dal Tottenham potrebbe vestire la maglia nerazzurra, intesa per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Ceuta, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, attacco della Spagna all'Italia, governo non all'altezza. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, le massime a Milano e Torino riusciranno anche a sfiorare i 36-37 gradi. Vi anticipo che questa fase stabile e di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Molti di voi sono in partenza per le vacanze 2026, ma ci si dimentica sempre qualcosa a casa, allora tra pochissimo facciamo un recap

0: i Medusa su Disco Radio, martedì mattina, 15 minuti alle 8 e soprattutto meno quanto alle vostre vacanze. Tra l'altro questa canzone dei Medusa sarà usatissima quando ci sarà il ritorno dalle vacanze. Wanna go home, e tutti dicono oh, io non voglio tornare a casa, stavo così bene qui. Quindi dai, mi state raccontando quanto manca le vostre vacanze, dove andrete, al 393 800 3000. Ma attenzione, perché dicevamo anche che per fare la valigia serve una bella lista, perché puntualmente tutti gli anni, non tutti ma tantissime persone, si scordano delle cose e gli esperti dicono ci si dimentica l'adattatore universale da viaggio. Che detta così, ma sì, cosa me ne faccio? Poi se ti porti il fondo a casa e l'asciugo e là non ce l'attacco, è un casino. Cioè prova a spingere con quella spina e vai, entra, dai che mi devo asciugare i capelli. Dicono ci si dimentica il tagliaunghie, perché se magari fai via 8 giorni, 10, a un certo punto le unghiette crescono e se giochi con la sabbia poi ti resta tutta lì sotto. Quindi dicono di portarla, poi di portare ovviamente patente di guida, perché tanti se la dimenticano a casa con i documenti, sai, tipo scena da film. Esci e nel momento in cui devi presentarli ti serve... No! Li ha dimenticati a casa! Borsa di tela, sacchetto per i panni sporchi! Fondamentale! Io per il primo anno l'ho fatto. Sono tornato ieri dalle vacanze, ieri pomeriggio avevamo già diviso tutto in stanza. Bah, siamo andati a casa, pam, lavatrice e via. E soprattutto anche farmaci. Dicono portateli. Perché la gente dice, ma no, ma guarda che non mi servono. La mia compagna mi ha detto, ma non portarli, dai! Io ho voluto prenderli lo stesso secondo giorno. Roby, ma hai qualcosa per il mal di testa? Hai visto che te l'avevo detto. E voi di solito cosa dimenticate nella valigia?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Per fare la valigia poi ci sono due scuole di pensiero: quelli che vogliono portare tutto e quelli che dicono: ma sì, dai, se manca qualcosa lo compro là. Poi vanno a comprarlo al supermercato in vacanza e dicono: ma quanto?

Sing Me to Sleep. Ma che sleep? Qua siamo svegli da tanto, tantissimo. E per le prossime due settimane, dalle 6 alle 10, siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Mentre stiamo parlando anche di vacanze, abbiamo scoperto le cose da non dimenticare, da mettere in valigia quest'anno, ma soprattutto quanto manca le vostre. Marco da Bergamo dice: meno 3, adesso sono in officina con 38 gradi. Ti mando un abbraccio, anche se sarai tutto bello sudato. Mentre Mara da Milano è quella più vicina alle vacanze. Un'ora e finalmente arriva a Viserba, Rimini, fino al 16.8. Buone vacanze!

0: annunciare da lui. Fantini, ci sei?
1: Ui, Purple Disco Machine.
0: Fa sempre molto ridere questa cosa, mentre parliamo anche di vacanze questa mattina.
2: Ciao Robby, oggi ciao, ciao. Ultimo giorno di lavoro.
0: Dove si va?
2: E poi si riprende il 31.
0: Ti fa un bel po' di vacanze.
2: Buone ferie a tutti e buon lavoro a chi purtroppo lavorerà. E buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, un abbraccio a quelli che non vanno. Le 8 e 1. Insieme fino alle 10 in questo martedì mattina, ma sarà così per le prossime due settimane. Ciao a tutti, buongiorno. Io sono Robby Mistretta, vi accompagno in questa sveglia mattutina nella quale tanti stanno andando a lavorare, tanti ci hanno raccontato dalle 6 che stanno facendo sport, ma c'è anche chi sogna le vacanze finalmente.
3: Ciao, buongiorno. Sono Lorena da Monza.
0: Ciao Lorena.
3: Tra qualche giorno si parte per il Salento.
0: Ma che bello, con l'usole, l'umare, l'uiento, e ci mettiamo

0: Ciao Smaffia, Licky Lee su Disco Radio, la novità delle 8. Dai, ancora un po' di messaggi che riguardano le vacanze. Alziamo l'aspettativa, l'hype, come si dice sui social. La voglia di partire, anche se alla Paola manca ancora un po' di tempo. 5 settembre, dice.
1: Ciao Disco Radio, buongiorno. Finalmente venerdì parto per la Scozia. Non vedo l'ora, ci sarà anche un bel fresco, quindi
0: Vi sa che andate a prendere un maglioncino. Ma guarda che farà freddo, sono andato a cercare temperatura Scozia oggi 21 gradi, ma c'è anche un po' di pioggerella, quindi cara mia amica, maglioncino, ma ricordati anche un bell'ombrellino perché serve. Kiwi anche, vai!

0: Buongiorno
1: Alessandria.
2: Ciao Andre.
1: Io volevo chiederti una cosa, ma vai, cosa dimmi. Significa vacanze, cioè? Ferie, pausa? Perché io ho provato a guardare nel mio vocabolario di italiano quello che ho a casa, però non ho trovato questi significati.
2: Sotto la V.
1: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire vacanze? Ciao
2: Andre, lascia, se non conosci le vacanze, lascia stare, perché poi ti piacciono, vuoi farle una volta, due, tre all'anno, spendi un sacco di soldi. Vai beh, se non conosci le vacanze, lascia stare.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
9: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
10: Ambù, mi piaci tu.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti? Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Disco Radio.
2: Marco da Garbagnate dice: Roby, ma lo teniamo un bel tamarristori per chi è ancora in giro per lavoro? Non so se definirlo tamarristori questo, ma sicuramente lo canterete tutti a squarciagola sul volume. Senti cosa arriva.
3: Rhythmic

0: È sempre bella anche questa versione di LB1 su Disco Radio. Siete con me, Roby Bistretta. Buongiorno. Chiudiamo l'argomento vacanze con questo messaggio. Vai.
1: Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
1: Sulle ali di questa canzone per chi va in ferie. Ora di balla, ecco. Che almeno si lavora bene il mese di agosto.
0: Fatturare.
1: Poi per le ferie a dicembre ci pensiamo.
0: Ah, ci vai.
1: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno. Buona giornata. Saluto anche chi non si firma ma dice ancora 2 settimane vacanze, ma le passiamo dedicando i preparativi al matrimonio. Poi novembre, viaggione di nozze.

0: Yugel su Disco Radio, martedì mattina, Moving to the Sun, un sun, un sole che è molto caldo anche oggi. Il triangolino qua sul computer della radio dice allerta caldo, si potremmo sfiorare i 40 gradi anche oggi, ma tra pochissimo, cari amici, parliamo di hobby, perché gli hobby possono portare l'amore. Allora facciamo una cosa, dai, 3938103000, andiamo alla scoperta dei vostri. Qual è il tuo hobby preferito? Dai, raccontalo a Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tempo di news dalla redazione, le informazioni con Cinzia Morgante.
2: Eccoci, mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino oggi a Milano, alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco. Bottino intorno ai 25.000 euro, avviata una raccolta fondi online. Disastro ferroviario di Caluso, la Cassazione annulla a 8 anni dal grave incidente nel Canavese che costò la vita a un macchinista e a un addetto e causò 23 feriti, processo da rifare per i due tecnici condannati. Calcio, Vasilij Azić lascia la Juve, il centrocampista montenegrino in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 500.000 euro. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì, scade lo sconto. Iran, il New York Times, Teheran e Oman vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio! Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa! Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Si parla di hobby, qual è il tuo, cosa ti piace? Magari far da mangiare, cucinare, giardinaggio, dai, racconta.

ready? Ready or not? Su Disco Radio 1998, DJ Dado. Ancora ciao a tutti, buon martedì mattina, buone vacanze a tutti quelli che stanno per raggiungere le mete turistiche, ma anche buon lavoro a tutti gli altri amici che devono ancora partire, quelli che devono ancora sudare in questo caldo martedì. Ovunque, mare, montagna, lago, fa caldo ovunque. Magari ci sono anche quelli che sono già pronti con i propri hobby. E attenzione, perché proprio questi ultimi sono, diciamo, il nuovo Cupido, nuovo Eros per la Gen Z, i più giovani, che diciamo sempre, ma sono sempre attaccati al cellulare questi qua. Gen Z

0: Che diciamo giovani mica tanto ormai, perché partono dal 97 e arrivano al 2012, cioè i primi hanno quasi 30 anni, giovani ma non giovanissimi. Ma cosa fanno? Grazie agli hobby cercano l'amore, sono stufi di tutte quelle app, dei social, andare a cercare le persone lì sopra. Allora hanno detto ci tuffiamo nella vita vera grazie a degli interessi magari comuni, tipo la cucina ormai va per la maggiore sui social, tanti si iscrivono ai corsi di cucina e proprio lì, in questa alchimia, questo mix di ingredienti, magari sai, le mani si sfiorano e lì può nascere anche l'amore. Poi ci sono anche altri hobby, perché altri hobby tipo il teatro, c'è chi ha l'hobby del teatro, anche lì si lascia andare, cadono le maschere, se ne indossano delle altre, ma anche lì ci si può relazionare vis-à-vis e quindi da un hobby creare una relazione che poi non può, deve sfociare necessariamente nell'amore, anche una bella conoscenza, anche una bella amicizia, però si sta uscendo sempre di più dal web per tornare alla vita vera. Allora viva gli hobby, quelli che ci fanno sentire vivi e quelli che ci fanno staccare la testa. Ma il tuo qual è? Raccontacelo al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Gli hobby fanno trovare l'amore. Allora tu dove hai conosciuto l'amore della tua vita? In quale circostanza? Dove vi siete incontrati? 393 800 3000.

0: parte di mattina siete con me, Roby Mistretta. Abbiamo parlato di hobby che portano l'amore, il vostro hobby, quello di Veronica, è andare in moto. Ma allora abbiamo unito anche l'altra parte, quella amorosa. Dove avete conosciuto il vostro lui o la vostra
1: Ciao,
0: lei?
1: Ciao Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Io ho incontrato mio marito all'area cani. Lui portava il cane a una signora, io portavo il mio cane. A settembre sono 18 anni che siamo assieme. Ciao Disco Radio, buon estate.
0: Ma buona estate anche te, hai visto? Anche questo, magari portare a spasso il proprio cane non è proprio un hobby, però anche in quel caso fa scoccare la scintilla. E la tua domanda?

0: Ma che io stavo pensando, ma i treni ad agosto, ma sono ancora in ritardo o sono punto? No, perché alle... ma si arriva alle 9, scusi, venga qua. Se arriva alle 9.
1: C'è la ricerca adesso che ti cambia la vita, no?
0: Ci cambia la vita?
1: No,
0: no, no, no, no, non scombussoliamo perché abbiamo detto che i belli svegli sono in vacanza. Ma a un certo punto mi giro e trovo Marco. E dico, cosa ci fai qua? Non sei in vacanza anche tu? E invece no, cattivi i belli svegli. E lo mettono a lavorare anche quando non ci sono. Ad agosto, con il caldo. E gli hanno staccato anche l'aria condizionata, vero?
1: Esatto.
0: Quindi adesso ricerca o...
1: Ricerca, dai, no, no. Perché...
0: Comanda tu adesso, dai, no, cosa comanda... facciamo? No, allora alle 9.01 adesso.
2: Disco Radio.
0: Mamma mia, dai, stiamo creando confusione, secondo me. Agli amici che sono a casa, sai, quelli che poi accendono la radio alle 9. Dove sono i belli svegli? Chi c'è? Chi non c'è? C'è Marco, non c'è... Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Per le prossime settimane i belli svegli sono in vacanza, quindi dalle 6 alle 10 ci svegliamo insieme con tante belle cose. Abbiamo parlato di hobby, d'amore, di love. Sono arrivati i vostri messaggi al 393 800 3000. Tra poco li ascoltiamo, anche perché prima c'è una bella novità firmata Joel Corry.

0: Disco Radio non c'è la ricerca che ti cambia la vita, ma a volte un incontro te lo può cambiare.
1: Ciao Disco Radio,
0: giorno.
1: Cristina Dall'Imbiate.
0: Ciao Cristina.
1: E praticamente mio marito l'ho conosciuto il 26 luglio del 1992.
0: Si ricorda la data perfetta.
1: Perché sua cugina, dice, mia collega, si è fatta male sua mamma, mi ha chiesto di andare a dargli un occhio e ho trovato lì i miei suoceri che hanno chiamato mio marito.
0: Cioè il tuo futuro
1: marito. Dal 26 luglio del 92 siamo assieme. Il 9 gennaio sono 34 anni che siamo sposati.
0: Cioè adesso io voglio sapere anche che lavoro fai. Per ricordarti tutte le date così precise, precise, c'è tanto amore, ma c'è anche secondo me un lavoro che ha a che fare con i numeri, eh?

0: di hobby, soprattutto la Gen Z non va più sulle chat, su Tinder e simili per trovare l'amore, ma grazie agli hobby. Allora, qual è il tuo hobby?
1: Ciao Roby, sono Stefano da Cassano Magnago. I miei hobby e le mie passioni sono giochi di carte e Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: E ho conosciuto mia moglie in fumetteria mentre stavo cercando di comprare un manuale di Dungeons and Dragons. Era la proprietaria della fumetteria. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Te lo sei fatto regalare poi, dici la verità, dai, però vedi, gli hobby servono all'amore.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
9: svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
14: Ad agosto è tutto chiuso.
15: Non proprio.
14: Il concessionario?
15: Parisi Group è aperto.
14: Davvero?
16: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
14: Quindi siete aperti?
16: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Disco Radio.
0: Sul finire del luglio 2000 Mauro Picotto ci ha regalato un disco pazzesco, direi quasi iconico. Quindi è il momento di alzare il volume. Su Disco Radio arriva Comodo. Rhythmic.

Bosa su Disco Radio Magnetic nel nostro martedì mattina. Chiudiamo l'argomento hobby barra amore con il messaggio di Fabio da Monza, che al 393-800-3000 dice: sento che ognuno ha trovato l'amore della sua vita ovunque. Io a 50 anni ho girato tutta l'Italia, ma nemmeno una fidanzata. La fortuna sempre agli altri, dice. Ti mando un abbraccio e prima o poi arriverà, fidati, arriverà quella giusta. Ma tra pochissimo parliamo di una creator che ha creato a casa sua una cucina di un famoso cartone animato. Allora qual è quel cimelio, quell'oggetto di un film, un cartone animato che vorresti avere a casa tua? 393 800 3000.

0: 2013 Sean Paul su Disco Radio nel nostro martedì mattina. Siete con me, Roby Mistretta, fino alle 10. E tra poco scopriamo che la cucina di un famosissimo cartone animato arriva nella vita reale grazie ad una creator. Ma qual è quell'oggetto, quel cimelio che vorresti tu nella tua vita? Non lo so, magari la spada laser, vorresti la DeLorean di Ritorno al Futuro. Cosa vorresti nella tua vita? 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Arriva l'informazione dalla redazione, per noi c'è Cinzia Morgante.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino, il corpo di un 18enne, a dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Nel torinese una persona è stata investita da un treno a Trofarello, l'incidente all'altezza di un passaggio a livello, è stata trasportata all'ospedale CTO di Torino. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole contro il Chelsea, domani alle 13 aperta Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca Monza-Milan Futuro. Porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì scade lo sconto, Ceuta alle 10 la riunione, in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, le massime a Milano e Torino riusciranno anche a sfiorare i 36-37 gradi. Vi anticipo che questa fase stabile e di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ciao Roby, vorrei la tasca di Doraemon, che lì dentro c'è di tutto. Ciao, buona giornata.
0: A te.
2: Simple love.

0: martedì 4 agosto 2026. Buon martedì, buona settimana, buone vacanze anche a tutti quelli che sono già magari alla playa, sono già in montagna oppure si stanno dedicando anche agli hobby. Dico, non vado in vacanza, ho un hobby e mi ci dedico. Ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda la Gen Z e l'amore, ma c'è anche una creator, Nikki Adams, lei famosa sui social per il giardinaggio, ma che aveva in mente una cosa: ricreare da zero la cucina dei Simpson in casa sua. Voleva quell'iconica cucina che abbiamo visto quante volte nel cartone, migliaia. Allora lei, 3 mesi di duro lavoro, mai una pausa, ma in casa sua l'ha ricreata, dal pavimento a scacchi giallo e viola, tutti i mobili presi, colorati e ricolorati con quell'iconico viola, la lavastoviglie addirittura verde shocking, e ha trovato persino le tende dei Simpson gialle con le pannocchie. Lei poi ha postato il tutto sui suoi social, immagini che manco a dirvelo sono diventate virali, la gente che è impazzita, e chi non vorrebbe vivere o avere qualcosa visto magari in un cartone animato piuttosto che in un film, soprattutto, cosa ne so, gli appassionati di Ritorno al Futuro, la DeLorean, chi non vorrebbe quella macchina, ma chi non vorrebbe tante altre cose che ha visto? Allora raccontaci quella cosa che vorresti a casa tua, quell'oggetto iconico che dici, ma sai che nel mio salotto, nella mia camera ci starebbero proprio bene, lo vorrei, dai, raccontacelo al 393 800 3000. Intanto il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo: il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Cosa vorresti di un film o un cartone animato? Marco da Paraghibiago dice il cavò di Zio Paperone. Bello, è così quest'anno non vai in vacanza, ma ti tuffi comunque in quelle bellissime monete d'oro.

0: radio, che non vuol dire meglio di niente, no?
1: Ciao. Ma la macchina di Ritorno al Futuro in versione Lego vale uguale?
0: Sì.
1: Chiedo per un'amica. Ciao.
0: Guarda, solo per questa risata che ci hai fatto per me vale, perché abbiamo parlato di cibeli, cose, di film che vorresti a casa tua. Certo, c'è anche chi dice non posso permettermi la DeLorean. Allora me la faccio io, costruisco quel Lego, la metto lì, la spolvero, ogni tanto mi fa sognare. Every time.

0: Ma va, ma che ci passa la voglia né di cantare né di ballare?
1: Un po' c'è passata la voglia di cantare.
0: C'è più la voce, Olga?
1: No, no, c'era la voce, tutto a posto. Bella, bella questa di J-Ax e Fedez. Non so se hanno fatto la pace, perché sai che anche lì, insomma, spesso tra cantante e collaborazioni nascono poi problematiche.
0: Sì, loro avevano avuto piccoli screzzi che però teoricamente hanno risolto. Poi non so se si frequentino ancora.
1: Come stai?
0: Io
1: bello, abbronzato, abbronzatissimo. Stato nella località in cui ho fatto la mia prima vacanza da ragazza,
0: cioè
1: Jesolo, no? Tu arrivi da Jesolo.
0: Io arrivo da Jesolo, magari c'è qualcuno che sta andando a Jesolo in queste ore. No,
1: 10 e 2 minuti. O magari c'è qualcuno che è stato, che è lì fisicamente adesso, che ci ascolta tramite app. Sai che tanti ci portano in vacanze, quindi sicuramente da questa bellissima dal vento potrebbe esserci qualcuno sintonizzato. Come stai, Robby? Come è stata la sveglia? Primo pensiero della sveglia di questo martedì mattina.
0: Ma a che ora andrò a dormire stasera?
1: Appena torno a casa faccio riposino. Questo spesso è il primo pensiero del risveglio.
0: Sì, no, è stato dai, dormo i bimbi oggi pomeriggio, quasi quasi anch'io
1: ragazzi.
0: Vado con loro
1: Salutiamo tutti quelli neon genitori all'ascolto. Insomma, un bel da fare. Inizia il nostro appuntamento. Ciao Robby, a domani con la novità di Peggy.

Iniziamo con una bella novità su Disco Radio, come sempre. Ogni ora apre sempre con un disco nuovo. Abbiamo scelto Peggy Gou, Ride a Star, con Woman. 10 e 5 minuti, un martedì d'agosto. In vostra compagnia, questa cosa è fondamentale, con tante cose che ci racconteremo. La mia voce, Olga, sarà con voi fino alle 13, anche di questo martedì. Quindi, buongiorno, buongiorno a chi mi scrive: ma volete ridere? Si può che sono stata in vacanza in Egitto e mi sono bruciato al sole stando in spiaggia un giorno solo. Beh, Egitto, senza protezione. Di poi, specialmente se non sei uno che prende il sole, bastano poche ore per essere fritto letteralmente, come una verdura in pastella, in pratica. Mi raccomando, la protezione, faccio un po' la mamma. Si avvicina l'appuntamento con la dance storica, il nostro Rhythmic History tornerà. Intanto ci godiamo il viaggio con Rihanna.

10-12 minuti, Beautiful di Anima ritorna tra le nostre hit più ritmate della città per accompagnarci anche in questo martedì mattina. Lui fa questi show visivi incredibili, unisce proprio arte digitale, musica, tecnologia. Sarà in Italia a settembre con varie date, con verificate, insomma, se avete voglia di ascoltarlo e vederlo live. Dico vederlo perché veramente i suoi spettacoli hanno queste performance digitali futuristiche che si muovono, è come essere, non so, a vedersi un film, non solo ad ascoltare un concerto. Tra poco il 1994 rivivrà con la hit che abbiamo scelto nel nostro Rhythmic History.

0: l'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero?
3: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
1: Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum. A Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
15: Disco Radio.
16: Ben ritrovati su Disco Radio. Buona giornata, davvero, di cuore. La musica è qui per questo, per sostenerci al meglio. C'è una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994. Riascoltiamo la voce di Corona. Rhythmic.

Disco Radio, 10 e 22 minuti, come Olga in diretta, anche la hit di Ave, questa Meet Me in the Dark, è meravigliosa. Allora, sapete che abbiamo sempre degli argomenti, insomma, che di ora in ora cambiano. Oggi, come ogni martedì, avremo anche uno spazio dedicato all'arte, ma partiamo con le cose che ci mettono a disagio. Cose, situazioni, frasi, persone, perché no, anche... situazioni che vi mettono a disagio, ce ne basta una al 393 800 3000 che vi fanno sentire un po' scomodi

0: di Annie Merce di Merck & Cremont tra le nostre hit di questo bel martedì d'estate. Quindi il tema è cose che vi mettono a disagio, situazioni, persone, atteggiamenti, al 393 800 3000. Intanto ne approfitto per abbracciare e salutare chi manda foto, testimonianza di vacanze iniziate, sorrisi bellissimi, questa famiglia che è in spiaggia per esempio su una delle bellissime spiagge dell'Isola d'Elba. Sergio, Matilde, Filippo, Daniela, ciao ragazzi, buona vacanza. C'è una cosa che nonostante il tempo passi continua a metterci a disagio. Andiamo in spiaggia anche noi tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ciao capitano, leggenda immortale, Milano dall'addio a Franco Baresi, lutto cittadino, alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Treni cancellati tra Chieri e Trofarello e forti ritardi sulla linea. Un uomo è stato investito da un convoglio all'altezza di un passaggio a livello. È stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino, il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole con il Chelsea, domani alle 13 a Perth, Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca Monza-Milan Futuro. Porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì, scade lo sconto, Ceuta, riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Migranti, 17 morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le Baleari in seguito a un naufragio. Le news tornano tra un'ora.
1: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Mette a disagio chi? Quale situazione? Intanto From Disco to Disco 4

0: Regina con la sua Day by Day su Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Cose che vi mettono a disagio. Chi, cosa, persone, situazioni. 3938 103.000. C'è una tematica molto ricorrente nei vostri messaggi, ma tra poco li ascoltiamo. Tra le cose che ancora ci mettono a disagio c'è il mettersi in costume, eh? Anche voi avete raggiunto la serenità e l'accettazione del vostro corpo, o sta cosa di mettervi in costume ancora vi crea un po' disagio? Ovviamente poi con l'età, io penso con l'età che avanza, questa cosa migliora fino a diventare una menata del passato. Non è ovviamente legata realmente al corpo, no? Magro, grasso, in forma che sia, è più un discorso interiore, psicologico. Lo slogan dell'estate, ve lo dico, è: se hai un corpo sei pronta per la spiaggia. Sei pronto per la spiaggia. Non c'è nessuna prova da superare se non l'idea che ci sia una prova da superare. Il punto è come si fa a fregarsene un po' di questa menata che forse ancora un po' ci accompagna. Il problema non è il corpo, ma il pensare che le misure del corpo siano legate al nostro valore come persone, dicono gli psicologi bravi. Noi non siamo un corpo, abbiamo un corpo e in quel corpo siamo persone, appunto. Il corpo è una casa, è un luogo che ci ospita e nel quale noi facciamo esperienze. Le risposte, le domande comunque stanno dentro, non fuori, quindi inutile sarà guardare social, non social, mille menate. C'è un discorso di autostima. Una persona che ha fiducia in se stessa non accetta ricatto sociale del dover essere la fotocopia di qualcun altro, vero? Somigliante a un modello prestabilito, chi se ne frega? E se usassimo quelle energie che tanto usiamo per criticare, lamentarci, per vivere, esistere e fare esperienza anche della spiaggia? Quindi non perdetevi la spiaggia, il mare, le nuotate. Siate gentili con il vostro corpo, questa è l'estate perfetta per fare un po' un cambiamento di occhi, ecco, di sguardo. Questo è quello che deve cambiare. Quindi la menata del costume l'abbiamo superata. Cosa vi mette a disagio? Chi, cosa, come, perché? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: Ben ritrovati su Disco Radio, quindi tematica legata al costume sbrogliata, cosa vi mette a disagio o chi? Intanto Lady Gaga.

0: Joel Corry, Devotion. Quindi cose che ci mettono a disagio. Che cosa? Persone, situazioni. I vostri messaggi li ascoltiamo subito.
1: Buongiorno, Ruggero da Bergamo.
0: Ciao Ruggero.
1: A me mi mette a disagio quando fai la doccia al mare, che c'hai tutti i rotolini della pancia e ti vengono lì quelli belli fisicati.
0: Belli.
1: Lì mi mette un po' a disagio. Però se calcolo i miei 62 anni e loro i loro 35, mi sa che sono ancora meglio io. Un bacione, siete grandi, Ruggero da Bergamo.
0: Ha già la voce simpatica, Ruggero. Ruggero, non c'è un meglio o un peggio. Sono corpi diversi, poi insomma, quando sei giovane. Come diceva la mia nonna, sono tutti belli i giovani, vero? Grande Ruggero, sono convinta che fai ancora la tua porca figura. Destiny's Child, c'è cioè Survivor.

0: Vabbè, le Destiny's Child con Survivor, è sempre bello ritrovarle su Disco Radio. Ben ritrovati, cose che vi mettono a disagio. Miriam D'Abra manda questo messaggio:
1: quando mi scambiano per un ragazzo perché ho i capelli corti e mi dicono che ho sbagliato bagno, sprofondo.
0: Miriam, dobbiamo neutralizzare questa cosa, allora vediamo un po' di capirla meglio. Sono le 11. Disco. Effettivamente ci sono persone che hanno caratteristiche, donne, ragazze, che hanno caratteristiche per esempio androgene, cioè che hanno questo aspetto che unisce caratteristiche maschili e femminili, belle, bellissime. Come possiamo neutralizzare questa cosa, Miriam? Potresti rispondere simpaticamente: guardi, se vuole venire con me in bagno, le mostro che sono nel bagno giusto, perché secondo me bisogna trovare una risposta simpatica da dare, a, no? Che uno lo fa magari anche in buona fede, però comunque vanno neutralizzate queste cose. Pensaci, Miriam, pensaci. La novità di Kigo l'ascoltiamo a tutto volume con Max McKnown, questa è Take Me Back.

la novità di Kygo e Max McKnown ha proprio questi suoni. Io sono felice, noi siamo felici della vostra felicità. Quindi condividiamo bellezza anche al 3938103000. Chi è in vacanza e ci porta e testimonia foto di sorrisi, di spiagge, di acque cristalline, noi siamo felici per voi. Per esempio, in questo istante esatto, tramite app, ci ascoltano dalla Puglia, da San Cataldo di Lecce, giusto? Un saluto da Lucrezia, dalla piccola Iris. Iris ha pochi mesi, immagino. Primo bagnetto per Iris, questa, guarda che bella. Guarda che belli che sono i nostri ascoltatori. Chi o cosa vi mette a disagio nella vita? Si parlava di prove costume e costumi. Intanto Robin Schulz, Better Times.

0: radio, Milky David Guetta, bella questa Just The Way You Are. Nel nostro viaggio parliamo di situazioni, cose, persone che ci mettono a disagio. C'è tutta una tematica legata ai parenti che riescono perfettamente a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. In realtà è la cosa giusta, perché è una cosa che ci mette a disagio, una cosa sulla quale noi dovremmo un po' lavorare, perché è un punto, è un po' un nostro nervo scoperto di solito. Tania, un abbraccio grande. Momento un po' delicato economicamente parlando per Tania, che è una situazione lavorativa precaria, forse non c'è proprio il lavoro. Dai Tania, che sta arrivando la svolta. Sento che a settembre potrebbe esserci un cambiamento. Forza.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Edizione straordinaria. Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
13: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
18: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
20: Disco Radio.
0: Ben ritrovati e buon martedì, buon viaggio, buone vacanze. La Danza Storica ha questo appuntamento immancabile tutte le ore su Disco Radio Rhythmic History. E dal 2003 questa hit che ritorna.
20: Rhythmic History.

anche questa We Are Free alle 11:20 minuti. Vacanzieri, grazie per essere con noi. Saluto chi sta partendo finalmente per il suo di viaggio. E poi chi, c'è chi ci ascolta da posti freschissimi. C'è chi ha scelto questo meraviglioso parco, un parco bellissimo, insomma, che sta in zona Sondrio. E lì, in zona Bormio, ci ascolta. Ciao Max! Sleep, sleep, sleep.

0: Great si chiama Feel the Vibe. Bob Sinclair ci mette il suo zampino magico con John Tolman alla voce. Insomma, questa è la nostra hit, una bella collaborazione estiva. Cari ascoltatori, l'applicazione so che l'avete scaricato, almeno questo risulta da tutti i messaggi che stanno arrivando. Se nel caso non l'aveste ancora fatto, è gratis, fatelo, in modo per portarci sempre sempre con voi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio accogliamo anche Cinzia Borgante, tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Bandiere del Milan, applausi e cori, rose bianche e rosse. Ciao capitano, leggenda immortale. A Sant'Ambrogio l'addio a Franco Baresi. Folla anche fuori dalla Basilica, giornata di lutto cittadino a Milano. Treni cancellati tra Chieri e Trofarello e forti ritardi sulla linea. Un uomo è stato investito da un convoglio all'altezza di un passaggio a livello. È stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino, il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Gestione illecita e traffico illecito di rifiuti, controlli negli sfascia carrozze della provincia di Milano e di Monza, 6 perquisizioni, 10 denunciati. Calcio amichevoli estive, alle 18 si gioca Monza Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi Monzello. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 vicino Pisa, avvertita anche a Lucca, Massa Carrara, Livorno, persone in strada. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev. Se io diventassi premier, per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elie Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito, che dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche, più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Arrivano 4 hit. Andiamo a scoprire cose gratuite da fare ad agosto per chi resta in città tra poco.

Disco Radio, anche la hit di Martin Garrix ed Ed Sheeran ritorna nel From Disco to Disco appena ascoltato come Olga in diretta alle 11.46 minuti. Parliamo di cose belle e gratis da fare ad agosto, in un'estate caratterizzata da temperature folli. Sicuramente il cinema e i musei sono, diciamo, rifugi climatici, cioè spazi chiusi con aria condizionata in cui godersi un tempo di arte e di piacere. Parlando di arte, se abitate Milano e provincia, c'è la Pinacoteca Ambrosiana che apre gratis per tutto il mese d'agosto per voi. Quindi si potranno vedere gratis sia la Pinacoteca Ambrosiana che la Cripta di San Sepolcro. Basta esibire all'ingresso la carta d'identità, per capirci. Tra l'altro, la Pinacoteca Ambrosiana, se ancora non l'avete vista, conserva alcuni dei capolavori più importanti della storia dell'arte: Caravaggio, Raffaello, Botticelli, Tiziano, ma non solo. A Torino, per gli amanti di natura e scienza, c'è il Museo di Scienze Naturali che garantisce l'ingresso gratuito per tutti per tutto l'arco del mese, dall'1 al 31 di agosto. Questo a Torino, quindi uno magari non ci va solo per questo, ma si organizza una bella gita e poi si ricorda che il Museo di Scienze Naturali ha pure l'ingresso gratis. A Bergamo vi segnalo, in occasione del Santo Patrono, che sarà il 26 agosto, l'apertura straordinaria e gratuita del Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, che sta in Piazza della Cittadella, anche qui una città bellissima da visitare. Brescia pure offre, ascoltatori bresciani di provincia di Brescia, ad agosto i musei civici di Brescia, tutti i musei civici, saranno gratuiti.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Benvenuti su Disco Radio, come sempre ben ritrovati, grazie per essere dei nostri. Come Olga, fino alle 13 c'è anche la hit di Hugel, si chiama Moving to the Sun.

Ritorna Alvaro Soler con Sofia su Disco Radio. Parlavamo di arte, abbiamo scoperto che abbiamo condiviso musei aperti gratuitamente nel mese di agosto che potete magari visitare. A Torino c'è il Museo di Scienze Naturali per tutti, a Milano per milanesi e chi abita in provincia c'è la Pinacoteca Ambrosiana e anche la Cripta di San Sepolcro. A Bergamo c'è il 26 agosto in realtà l'apertura straordinaria per tutti del Museo Civico di Scienze Naturali. A Brescia per gli amici bresciani e di provincia i Musei Civici di Brescia per tutto il mese. E poi ringrazio Simona da Bergamo che ci ricorda che con l'abbonamento dei Musei Lombardia i musei sono praticamente c'è l'ingresso gratis ai musei lombardi che aderiscono all'iniziativa per tutto l'anno. E anche i musei del Piemonte e della Val d'Aosta che aderiscono all'iniziativa. Costa 52 euro all'anno e veramente sono tutti musei, insomma, per tutto l'anno. Pochi secondi a mezzogiorno. Disco Radio. È uno di quei regali da fare per chi magari vi sta vicino, è in coppia, è un amico, è un figlio, è un parente che ama girare per... magari già lo conosce perché se ama girare per musei non solo... Può essere che questa tessera la conosca già, però l'abbonamento Musei Lombardia, Val d'Aosta e Piemonte, insomma, ha un costo relativo ed è un bellissimo regalo da fare. La novità, ripartiamo da qui, Swedish House Mafia e Licky Lee. Io l'ascolto per la prima volta con voi. Questa è Happiness is on set. Disco

Disco Radio, una novità è questa, Happiness is so sad, si dice la smeffia, e lì mi stavo chiedendo il significato di questa hit. Cosa vuol dire che la felicità è così triste? Vuol dire che i momenti di piacere, di felicità ovviamente durano tot e poi finiscono, inevitabilmente portando la malinconia del momento, il ricordo, la tristezza legata alla fine di quel momento di piacere. Insomma ragazzi, a noi piace essere infelici, a noi esseri umani, perché siamo sempre un po' focalizzati lì. Di fatto la vita è una danza che si alterna di felicità, infelicità, di piacere, non piacere. Occorre essere, come noi lo siamo, ballerini dalle gambe veloci per danzare un po' la musica che suona, la vita, vero? Rhythmic History tra poco, ritorna Lady Gaga, la sua grinta, la sua energia.

0: che fa Max con Fate su Disco Radio, mezzogiorno e 9 minuti. Alan Walker, amato, famosissimo DJ, producer, lui di fatto ha la doppia cittadinanza, perché mi è nato in Inghilterra, ha un papà inglese, ma la mamma è norvegese, quindi è cresciuto proprio in Norvegia, infatti ha la doppia cittadinanza e poi insomma ha tutto un suo stile unico e particolare. Il Rhythmic History ritornerà tra poco per portarci nel magico 1997.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Eccoci con la dance storica. Ogni sera poi, se volete, dalle 21 nei viaggi serali o anche a casa, c'è la dance per un'ora con i Rhythmic History in versione estesa. Dal 97 Paradiso con Bailando.
1: Rhythmic History.

Disco Radio, il nostro viaggio con le hit più ritmate della città, ha previsto anche Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. Lui mi nasce a Napoli, ha questo nome d'arte molto simpatico, che deriva dal fatto che J è l'abbreviazione, diciamo, di Gennaro, J per gli amici. E poi un amico una volta l'ha visto con sto codino, con questi abiti larghi, gli ha detto, probabilmente era anche una battuta nata in macchina nei soliti viaggi, ma sembri proprio un samurai. E da lì lui ha adottato come nome d'arte questo, Samurai J, simpatico, simpatico. La mamma, grande amante della musica, da lei ha ereditato, diciamo così, questa passione poi per fare musica. Didi Boulevard e Moni, strepitosa questa Point of View.

0: Usher, Turn Say Die, Phone Favor su Disco Radio, mezzogiorno e 28 minuti, visto che oggi è la giornata mondiale di questo rapace molto affascinante che è il gufo. Abbiamo un po' di notizie buone sul fronte animali, ambiente, natura. Quindi di questo parliamo tra poco. Buone nuove dal mondo animale.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Vi accompagniamo, benvenuti, buona pausa pranzo su Disco Radio con il From Disco to Disco. La prima hit è Bring Your Love.

Disco Radio, eccoci qua, mezzogiorno e 41 minuti, buona pausa pranzo, viaggiamo con il From Disco to Disco, abbiamo ascoltato 4 hit le più ritmate, senza alcuna interruzione, con noi ancora i suoni di Sandy B, strepitosa, questa Make the World Go Round. Abbiamo buone nuove dal fronte animale, fa caldo per tutti, anche per gli animali che nel 2026 devono ancora scarrozzare con 59 gradi all'ombra turisti in giro per la città, per esempio di Palermo. Palermo dice finalmente addio alle carrozzelle trainate dai cavalli. Entro un anno le famose botticelle devono essere convertite in veicoli elettrici. Evviva, evviva. Abbiamo una storia anche di libertà ritrovata. Dopo essere stata sfruttata per 40 anni in un circo portoghese, l'elefantessa Julie è finalmente libera, vivrà in un santuario enorme pieno di verde. È stata catturata che era piccola piccola in Africa, e poi lì ha vissuto 40 anni fra gabbie e spettacoli vari. È un elefante africano, questo vuol dire che può vivere anche fino a 70, 75, 80 anni, quindi Giulia ha ancora un po' di anni davanti a sé in cui vivere in libertà, forza. E poi andiamo in Abruzzo, meravigliosa Abruzzo, la nostra Cinzia Morganti arriva proprio da lì. È stata avvistata con due cuccioli la figlia di Amarena, l'unica figlia di Amarena, si chiama Gabbietta. Vi ricordate?

0: ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, per esempio, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Tra l'altro è Sebastiano Salgado, scusate, la giusta, no, Salgado è la giusta pronuncia. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Martedì, ben atterrati tra le nostre frequenze, buone, nuove, dalla natura, che fanno bene al cuore di tutti. Loco Loco di Gordo.

0: anche Alok e Khalid su Disco Radio. Prima parlavamo di arte, abbiamo dato dei musei gratuiti aperti ad agosto e voi ci
1: chiedete
0: questo.
1: Quindi Olga, dici che la Pinacoteca di Milano è aperta per il mese di agosto gratis? Ho capito bene? Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: sono Lianis.
0: Grazie Giannis che mi permetti di fare questa precisazione. Non è la Pinacoteca di Brera quella che è aperta gratis, eh? È l'altra Pinacoteca, la Pinacoteca Ambrosiana, aperta gratis per tutti i milanesi e per chi abita in provincia per tutto il mese d'agosto.

Posner, tutti l'abbiamo conosciuto con questa I Took a Pill in Ibiza. Ben ritrovati su Disco Radio, il nostro appuntamento come Olga ancora per qualche minuto fino alle 13. Il nostro Don è in avvicinamento, mi sembra di vedere laggiù in fondo, sì sì che arriva. Sofia and the Giants intanto, Loser.

0: Losers, Disco Radio, lei la Sofì and the Giants. Caro il mio Don, tu per caso hai aggiornamenti buongiorno sulla situazione sentimentale di Sofì, di Sofì and the Giants?
1: Beh, Sofì and the Giants si è sposata in grandissimo segreto qualche mese fa, senza aver detto niente a nessuno, e sicuramente, ragazzi, è una cosa bella, è pregiata, perché in un mondo dove tutto va in sovraesposizione, tenere per sé i sentimenti è una cosa che io adoro tantissimo.
0: Vero.
1: Quindi brava Sofì.
0: Grande Sofì, tra l'altro compagno di lunga data, cioè non è che vi è piaciuta, esatto, vista il compagno storico con il quale stava da una vita, detto, sai che c'è, che è arrivato il momento di convolare nozze.
1: Esatto,
0: vuoi
1: il giusto momento.
0: Vuoi tu, Don, prendere questa radio come tua sposa e prometterle di essere fedele sempre?
1: Ovviamente sì, like every single day. Ed è arrivata Luna.
2: Disco Radio.
1: E tutti si domandarono, ma nel menù di Olga oggi per festeggiare
0: ah,
1: questo
0: ragazzi,
1: matrimonio?
0: Ragazzi, caspita, ci vorrebbero 25 minuti. Oggi faccio la pasta con l'aglione. L'aglione è un aglio molto grande, che arriva dalla Toscana, dalla provincia di Arezzo. È un aglio grande, non sa, è più dolcino, non ha quell'odore proprio dell'aglio. Viene, non so se la sai cucinare, la pasta d'aglione, si frulla, si mette poi con un pochino di olio, rimane poi questa crema meravigliosa che ti avvolge il palato, e si fa la pasta in questo modo.
1: Qui l'unica cosa che temo è che adesso tutti i nostri ascoltatori inizieranno a fare le rime con aglione, e io vi pregherei di non farlo. Non fatelo, non fatelo poco, fatelo tanto. Vabbè, c'è la novità di Gelcore, si chiama Whisper con l'aglione.
0: Vi lascio con il bellone di Don Cash.

0: Whisper, Joel Corry, 3 minuti trascorsi dopo le 13. Buon martedì 4 agosto. Stiamo dando i numeri e rime in aglione.
1: E mentre mangi la pasta con l'aglione,
0: aglione, sì,
1: scordati dati, con questo caldo, sì, di metterti il maglione.
0: Beh, poteva andare peggione, molto peggione.
1: Tanto di evitare.
0: Bravo,
1: dai,
0: bravo, hai fatto bene a evitare. Bravo, bravo, bravo. 13 e 4 minuti, benvenuti nella nostra family, la family del pranzo. Allora, Disco Radio Lovers, iniziamo con il primo argomento. La regia mi dice no, mi dice sì, mi dice no. Va bene, allora parliamone di una borsa che dentro c'ha i funghi. Cioè, non è incredibile, ma vero, è l'ultimo grido alla moda, è la borsa con dentro i funghi. No, io non ci posso credere, non i funghi quelli che vi immaginate voi, non i funghi trifolati, ma i funghi, le muffe. Ecco, voglio sapere una cosa che ti fa tanto schifo. Mi fa schifo tantissimo cosa? 393 800 3000.

0: Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Ed era proprio lui, Bob Sinclair insieme a Chiesa con I Can Wait, bellissimo pezzo dei New Shoes ripreso da loro. Allora, la cosa che più di tutti vi fa un pochettino di ribrezzo, di disgusto, non lo tollero, che cosa?
2: Ciao Don, sono Andrea Sono. Ciao Andrea. A me mi fa schifo la parola levati. Ciao Don.
1: Leva, è brutto. I comandi in generale non sono belli. Sergio da Castellanza, io detesto l'estate e soprattutto la gente che non si lava. Ecco, il cattivo odore mi fa schifo. Bravo, sono d'accordo con Sergio.
3: E adesso è arrivato il dopo. Adesso è arrivato il dottor.
4: Disco Radio.
5: Allora, signor Sironi, Telomare.
6: Preso.
5: Signor Panzeri, Infradito.
7: Ci sono.
5: Signor Fantini, il perizoma.
8: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso.
6: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
5: Canazzei.
6: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei.
5: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto.
6: Ma siamo in 4.
5: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
9: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
5: Con l'infradito.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
14: Ambù, mi piaci tu!
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
15: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
17: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
18: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
19: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.

0: di pausa, Magnetic, un momento di pausa, come dici, i problemi li evito, le altre radio mi fanno il solletico per spaccare un istinto magnetico. 21 minuti dopo le 13, le cose che non vi piacciono, la proprio mi fa schifo, sentiamo.
1: Ciao Disco Radio, sono Fabio da Malaga. Ciao, Fabio. Una cosa che proprio non mi è mai piaciuta, sì, fin da bambino, la trippa.
0: La trippa.
1: Che ci possiamo fare?
0: Niente.
1: Ciao ciao.
2: A me il polipo.
1: Questo è mio figlio Massimo. Ciao.
0: Io nel suo guardi, ti posso dire che ad esempio io in questo momento, visto che vivo a Roma, se provi a dire che la trippa non ti piace, ti potrebbero anche delapidare. E alla stessa maniera, se provi a dire in Sicilia che il polipo non ti piace, che il polipo buono, il polipo tostato, e il resto. Ognuno ha i suoi gusti. De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Però puoi esprimere il tuo. 393 800 3000, quella cosa che proprio mi piace per niente.
3: E adesso

0: Clean Bandit, Demi Lovato. 30 minuti trascorsi dopo le 13, sono le 13.30 spaccate. Martedon 4 agosto. E mentre ascoltiamo Solo, ragazzi, vi ricordo che non siete mai soli finché c'è Disco Radio. Il nostro villaggio turistico è sempre aperto per voi. Cose che non piacciono ai nostri ascoltatori. Non mi piace proprio, cosa?
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Io odio l'estate solo se non sono al mare.
0: Eh beh.
1: Perché fa troppo caldo, con cash!
0: Hai ragione quello.
1: Ciao, buon lavoro!
0: Buon lavoro pure a te, bombolo! Zezze. Quali sono le cose che non devono appartenere per forza all'estate? Quali sono le cose che non mi piacciono? Mi fa proprio schifo, mi fa repulsione. Quella cosa che proprio non vi gusta. 393-800-3000.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Tempo di musica, 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate la cosa che proprio non vi piace, che detestate, al 393 800 3000. C'è Pitbull.

0: adesso insieme agli One Republic con In Your Eyes, 45 minuti trascorsi dopo le 13 e In Your Eyes nei tuoi occhi mi ricorda che la verità, la bellezza si nascondono sempre negli occhi di chi guarda. Siamo noi a decidere che cosa è bello, che cosa ci piace davvero, che cosa ci emoziona. Benvenuti nella nostra family, Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Buona estate a tutti gli amici che sono rimasti magari incastrati in città e a quelli che sono in vacanza e ci portano con sé. Fra un attimo faremo anche il giro delle vostre vacanze come sempre nella terza ora, ma adesso parliamo di cose che non ci piacciono affatto, o meglio, la borsa di cui vi parlo ci piace, le cose di che contiene la borsa un po' meno. Coperni, grandissimo marchio di borse che non ha bisogno chiaramente della nostra pubblicità, ha deciso di fare una cosa avanguardista, cioè di creare una borsa, una bag trasparente che dentro contiene delle muffe che chiaramente poi si colorano, sono dei funghi, delle culture batteriche che poi diventano bellissime, delle vere e proprie costellazioni, degli ecosistemi meravigliosi super colorati, che poi chiaramente sono cangianti perché nel tempo, nel suo sviluppo, come tutti i funghi e le muffe, continuano a camminare e a svilupparsi. Sono chiaramente innocue, sono state fatte senza nessun pericolo, l'artista che l'ha creato è un artista meraviglioso che ha preso spunto da un'idea dell'AI, insomma una cosa bella. Però la domanda è: ma non sarà mica il caso di andarsene in giro portandosi queste robe che sono delle culture batteriche? Cioè a me, soprattutto dopo il Covid, mi fa tutto un po' senso, un po' schifo. E allora vi ho chiesto qual è quella cosa che proprio non tollerate, che non vi piace. Qualcuno ha detto la trippa, qualcun altro ha detto io non amo. Aspetta, questa è bellissima. Bruno: ciao Don, il brodo è un'assurdità perché mi piace la pastina, mi piacciono i ravioli, la minestra, mangio tutto rigorosamente con la forchetta, ma il brodo e il concetto di doverlo prendere col cucchiaio mi nausea. Grazie di tutto, siete fantastici. Siamo fantastici più del brodo, voglio sperare. Ciao.
1: Ciao Don, ciao, sono Eddy da Alba.
0: Ciao.
1: Quello
0: Brody,
1: che proprio non mi piace è la gente falsa.
0: Bello.
1: Non la digerisco proprio.
0: Beh.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Come darti torto, Broski. Ancora.
2: Ciao Don, sono Arrea Eddy e quella Arrea, cosa che cretino, proprio non mi piace sono i semi nell'anguria.
0: L'anguria.
2: Che cavolo, ci entrano, mannaggia, cioè non c'entrano, escono, però devono uscire, devono andarsene,
0: infatti,
2: orribili.
0: Anche quando entrano, prima o poi escono.
3: E adesso è arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: E allora beccatevene quattro ancora di hit senza alcuna interruzione, mentre al 393-800-3000 vai giro di saluti, giro di pranzo, dove siete, dove vi trovate, mentre ascoltate la musica di Disco Radio con Don Cash.

0: Modern Friend in Daddy Yankee, 55 minuti trascorsi dopo le 13. Allora proviamo a sentire che cosa ai nostri ascoltatori non piace per niente, gli dà proprio fastidio. Ciao.
1: Ciao Don, sono Mauro.
0: Ciao Marino.
1: Allora, io non sopporto e non mi piacciono fegato, cuore, okay, e tutte quelle frattaglie lì.
0: Okay. Beh,
1: invece, okay, suggerisco all'amico che non sopporta i semi e le angurie,
0: sì,
1: di
0: prima
1: comprare le angurie, perché ci sono
0: quelle senza
1: semi.
0: Esatto.
1: Oppure trovare il modo di divertirsi con i semi dell'anguria,
0: tipo
1: mangiandoli, tenendoli in bocca
0: e poi
1: e facendo la mitragliatrice come facevamo noi.
0: Dai.
1: Se no, differenza, sì, mandarli giù e piantare e poi delle.
0: Che cosa?
1: Delle piantagioni di angurie.
0: Ah,
1: semplice.
0: Hai capito.
1: Ciao.
0: Hai capito. Vabbè, ragazzi, comunque tutto questo perché è nato il dissenso dall'ultimo grido alla moda che sono le borse che contengono i funghi.
2: Guarda, a proposito di muffe e funghi,
0: sì,
2: un mio amico gli era cresciuto in macchina.
0: Ah.
2: Ma era batterica, era dannoso per la salute.
0: Ah.
2: E quindi, boh, sarà stato precultore di tutto ciò.
0: Spererei di no.
2: Ciao Valeria.
0: Valeria, ma dacci notizie, ma è ancora vivo il tuo amico? Sì? Closure.

0: Stars Hard Surprise, Paul Hockenfeld, brano del 2002 che ci riporta indietro i 24 anni. Allora ragazzi, cose che danno fastidio ai disco Radio Lovers, raccontatela allo zio Don Cash.
1: Ciao Don, sì lo so che sono cattiva, ma la cosa che proprio mi dà più fastidio e che non sopporto sono gli inquilini del piano di sotto, perché sono insopportabili, maleducati e irrispettosi.
0: Però,
1: ciao.
0: Però hai la fortuna intanto di essere una brutta persona, l'hai detto tu, e poi che ti stanno sotto, quindi puoi anche vendicarti, ti basta mettere un tacco a spillo e camminare per casa e sicuramente diventerai fastidiosa anche tu. Ciao
2: Milanetta del Bignano,
0: non è un consiglio, io sono per la pace assolutamente, per quanto mi riguarda dovresti portargli una torta e cercare di distendere gli animi, quella è la soluzione migliore per tutto. Però alle brutte,
2: cosa
0: sai
2: che
0: come...
2: non sopporto assolutamente, sì. Dimmi, il formaggio Emily. Grana sul pomodoro,
0: in che senso?
2: O sul ragù,
0: cioè?
2: Se lo metto sulla carbonara, sul pesto,
0: sul bianco, insomma,
2: sul bianco, quello che è, lo mangio, ma se devo metterlo nel pomodoro dove c'è il pomodoro non lo mangio.
0: Davvero?
2: È assurdo, a meno che non sia pomodoro fresco.
0: Vabbè, de gustibus non disputando me. Salve.
3: Ma abbiamo già detto che ore sono?
0: No.
3: Sono le due, le due. Ciao Dad, saluti dalla Rovenza Alessandria. Ciao.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio.
0: Sono le 2:02. Sono le 2:22 secondi, incredible. 393-800-3000 il numero per essere i protagonisti. Vai con i vostri saluti e subito c'è la novità. Peggy Gou, I A Star, No Woman.

0: Woman, Peggy Gou, la produzione, Aya Star, la voce. Allora, le cose che non sopportano i Disco Radio Lovers, continuate a raccontarmi.
1: No, sono Mauro da Lainate, quello che non sopporto sono i leccaculi sul lavoro. Come dice Vasco, mamma mia, che darei fuoco a casa tua
0: se mi passasse il mal di denti. E Vasco,
1: proprio, è proprio così. Ciao.
0: Lo so, ma perché quella è la vallata dei perdenti, perché di solito quelli che sul lavoro devono è perché alla fine magari non hanno grandi talenti, grandi cose, quindi si devono sgomitare e fare in qualche modo per farsi vedere. Lo capisco, la cosa che vi dà veramente fastidio, proprio non lo tollero, mi fa schifo. 393 800 3000, questa è bellissima, Duck Sauce, Barbra Streisand.

0: Rich, David Guetta, Sad Girl, 12 minuti dopo le 14. La cosa che non sopportate, che proprio vi fa senso, che proprio non vi piace, al 393-800-3000. La nostra amica Luisa dice: io mi schiero con l'amico di prima che ha detto che i colleghi, quelli viscidi. Ciao.
1: Ciao grande Don.
0: Ciao Bradi.
1: Francesco da Caluso.
0: Ciao Franci, allora.
1: Non sopporto i vermi. Vermi, serpenti, tutto ciò che striscia. Guarda, mi vengono i brividi solo al pensiero.
0: Neanche i colleghi di prima. Basta.
1: Ciao grande, un abbraccio.
0: Ma grandissimi voi, quella cosa che proprio mi fa schifo. Al 393-800-3000, ditelo con la vostra voce. Questo è l'angolo dello sfogatoio. Lei con quegli occhi mi sfoga, signore.
2: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
11: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
3: Disco Radio.
0: Pronti a tornare giovani indietro nel tempo sulle ali della musica? Vi ricordate gli Acqua, quelli di I'm a Barbie Girl? Il secondo capitolo, l'anno dopo, il 1997, ancora al Festival Bar, fu questo, Dr. Jones.
3: Radio.

0: The Good Old Days, sono le 14.22, quindi once again sono ritornate le 2. Quella cosa che vi dà fastidio
1: è quando il mio amico Manuel viene sul mio pulmino e tocca tutti i tasti e vuole cambiare radio. Noi vogliamo solo disco radio.
0: Bravo, così si fa. Noi vogliamo solo disco radio. 393 800 3000. Mai far cambiare l'autoradio. Quella cosa che vi dà proprio fastidio e non vi piace.

0: Dirty Cash con Don Cash su Disco Radio, ragazzi, fa un attimo morire. Dirty Cash, I want you, con Don Cash, I need you. Pausa, Adventurous TV Boo. 14:31, quella cosa che proprio non ti piace al 393-800-3000. Sentiamo.
1: Ciao Disco Radio, sono Marco da Varedo.
0: Ciao Marco.
1: Oggi sono al lavoro.
0: Oh, che no.
1: No, fa un caldaccio. Ah, e ecco. Poi mi sta tanto antipatico il mio capo, tutta la sua famiglia.
0: Che brutto.
1: Ciao Disco Radio.
0: No, quando non ti piacciono i colleghi, il capo è la cosa più brutta del mondo. Meno male che io amo il mio capo.

0: Lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Partono 4 hit senza alcuna interruzione: Anna, Network, Merck & Progremon, DNACA, ma subito Dance Eteria di Madonna.

0: mi associo a quello che ha appena detto un ascoltatore.
1: Cosa? Tra i danni?
0: Tutto ciò che striscia, ma non solo i rettili o quant'altro, anche gli uomini che strisciano i piedi e non hanno dignità. Okay. Nella vita la dignità è tutto. Ciao Edo da Crema.
1: Quindi Edo dice anche, come diceva l'altro amico prima, i colleghi, quelli là che sono lecchini, ad esempio, danno molto fastidio. Quindi le persone striscianti, quelli che arrivano agli obiettivi senza però in maniera...
2: Ciao Don, belli corriere, la ciao. Cosa che nel supporto, sì. Che la mattina presto vai a fare la spesa alle 8 di mattina in supermercato, che proprio non c'è nessuno, sei il primo cliente che ti arriva uno dietro, che ti mette la macchina proprio di fianco dopo tutti questi parcheggi che c'è lì. Ma perché?
1: Perché la gente purtroppo non la rispetta a volte.
3: A me fanno veramente schifo le cimici e i piccioni.
1: Anche i piccioni,
3: una schifezza. Fatemi prendere in mano serpenti, topi, ragni, guardi.
1: Cioè, meglio il ragno, il topo che il piccione. Ma
3: è quello che volete, ma le cimici e i piccioni proprio no. Schifo.
1: Ciao Valeria.
4: Ciao da Brescia.
1: Ciao Giordi.
4: A me dà fastidio moltissimo la gente che fa ritardo.
1: Allora.
4: Ciao a tutti.
1: Vabbè, che te prende il nervoso, però con calma. Allora, fratello mio, un attimino, ci sono anche i bambini all'ascolto, con garbo.
5: E adesso è arrivato il doc.
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: È tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. Da dove e da quando balli con noi e quanto caldo c'è intorno a te? Al 393 800 3000. Partiamo con Away Tonight.

0: Africa.
1: Sono arrivate le 15. E allora Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family. Sono le 15 e Marte Donne, il 4 agosto, quindi ormai è il secondo giorno in questa nuova settimana. Quanti di voi sono rimasti bloccati in città, quanti altri sono già in vacanza? E da quanto tempo ballate con Disco Radio? Tutto questo raccontato con le vostre voci al 393-800-3000, questo è il nostro villaggio turistico. Voi fatevi sentire e nel frattempo torniamo indietro, perché la novità firmata Max McKennow, o McKennow, insieme a Kaigo, si chiama Take Me Back. Disco.

0: Chi è con me? Sentiamo il 393 800 3000. Ciao.
1: Ciao mitico Don. Ciao. Per le mie ferie mancano 40 giorni 40. E si va in Calabria, nella mia amata terra. Un abbraccio, Francesca da Abbiate Grasso.
0: Ciao Franci da Abbiate, ma 40 giorni sono tanti. Già ci vai a settembre. Beh, meno male che giù da noi in Sicilia, in Calabria, fa sempre caldo.
2: Disco Radio.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro Service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
0: Pronti e con le cinture di sicurezza allacciate? No, anche sul posto di lavoro, ma anche sul lettino della spiaggia. Ma certo che si allaccia la cintura di sicurezza. Questa volta il viaggio è lungo. Vi riporto all'anno prima dei 90, il 1989, ragazzi. Io avevo 7 anni, eppure me la ricordo benissimo come se fosse uscita oggi. Technotronic insieme a Philly, la loro Bomb Pop the Jam.
2: Rhythmic History.

0: Calvin Harris e Jeezy in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire chi sta ballando con noi.
1: Su Disco Radio c'è Don Cash.
0: Dolore di stomaco.
1: Su Disco Radio c'è Don Cash. Na na na na na na na na.
0: Vi ricordo che l'ascolto prolungato di Disco Radio porta effetti collaterali proprio come questo. Ma intanto,
2: ciao, Don. Salve. Nea il Cagno Tauro.
0: Salve Nea.
2: Tu lo sai come si chiama il bonifico di buon umore fatto da te?
0: No.
2: Il donifico.
0: Il donifico. Ciao. Il donifico mi piace tanto. Chainsmokers, Dia, Don't Let Me Down.

0: canzone più ascoltata e più streamata del mondo in questo momento, Hugo di Human and Hunger, I'm Moving to the Sun, insieme anche agli Ultranate. Allora, proviamo a sentire chi è con me al 393-800-3000, quanti di voi sono già in ferie e quanto
1: manca?
0: Ciao
1: Don, io sono Laura, ti chiamo da... praticamente sono sul lungomare di Lerici.
0: Si sente?
1: Fa caldo, ma qui è uno spettacolo. È iniziata la mia vacanza e vi porto con me dovunque vada.
0: Che carino.
1: Ciao e buona giornata.
0: Ma che carina. Ricordatevi che quando andate in vacanza potete e dovete ascoltarci con l'applicazione gratuita, gratis in tutto il mondo.
2: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Spazio alle news di Link, diamo il buon pomeriggio anche alla nostra redazione.
3: Grazie Donna, buon pomeriggio a tutti. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti Baggio, Maldini e Van Basten. Dichiarano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container ci sono rifiuti pericolosi e moto rubate. 6 gli indagati, si tratta di 5 autodemolitori delle province di Milano e Monza Brianza e di un imprenditore senegalese. Un 49enne morto schiacciato da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno, disposto all'autopsia, acquisite anche le immagini delle telecamere, l'uomo non era dipendente dell'Iper e nemmeno della ditta che stava svolgendo l'attività di carico e scarico. Nuova vita per l'edificio di Ascatasuna a Torino, c'è l'avviso pubblico per il riutilizzo dell'immobile con attività di utilità sociale. Dunque, dopo lo sgombero del dicembre 2025, la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per rifunzionalizzare lo stabile. Sinner è tornato a Milano per alcuni controlli medici prima della partenza per Cincinnati prevista per domenica. Infine, ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, annegato nel lago di Vico il 27 giugno. Ed è tutto, le news. Torniamo tra un'ora.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Disco Radio Parma. Welcome
0: to the party. Pronti a volare? Nel villaggio turistico di Disco Radio con lo zio Don Cash inizia il momento 4 hit senza alcuna interruzione. Che cosa significa? Che devi soltanto rilassarti, alzare il volume della musica, al resto pensiamo tutto noi. E la prima è la pillola di Rap and Drop, cassa dritta al rap italiano. Lui è Blanco che si presenta con la sua nostalgia. Party.

0: meno 2.
1: Sabato si parte.
0: Meno 2.
1: 2 settimane a Jesolo.
0: Bene.
1: Come mi diverto.
0: Ma come ci diverte lui?
1: Ciao Simone Camilleri.
0: Vedo di Jesolo tanta roba. Ciao.
2: Sono le 2 giorni e poi 3 settimane in Croazia.
0: 2, 3, 4.
2: Già.
0: Stiamo dando i numeri delle vacanze.
2: Andrea, le elettriciste rimarate.
0: Ma ciao Andre, un bacio ancora. Vacanze.
3: Ciao Don. Ciao. Maria Teresa Torino.
0: Torino.
3: 365 giorni di ferie all'anno.
0: Perché?
3: Mi godo la pensione.
0: Oh ma che libidine. Bacione. Oh ma che libidine. L'ultimo dai. Ciao.
4: Ciao Don, buongiorno e ben arrivato. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Brody, ma io ho quasi finito. Come ben arrivato? Ben arrivato a te, oserei dire. Mua. Disco Radio. Fidati di noi, il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra firmata da Sebastião Salgado, e avventurati anche nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per poter comprendere come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Trovi tutte le info e i biglietti digitando qui, fortedibard.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Si vuole, si viaggia, questa volta dritti fino al 1997, ragazzi, 15 anni per quanto mi riguarda, quindi motorino, capelli, tanti capelli, molti capelli, forse troppi capelli all'epoca e troppo pochi adesso. C'erano le lire, c'era il Festival Bar, era un mondo sicuramente diverso. In estate la vivevamo in modo diverso, senza telefonini nel 97, c'erano le note di Dario G con Sunshine Me. Rhythmic.

0: tutta l'Italia. Disco Radio è la radio migliore, l'altra si ammala. DNA, Morning Game, Bocelli, Hayden Beck, Dario G con Sunshine Me, e adesso Martin Tungevag e Raban con Samsara. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash siamo arrivati alla fine. Io vi rinnovo l'appuntamento con me domani, come sempre, nella Family del pranzo dalle 13 alle 16. Adesso arriverà la splendida Vale Guidi e noi ci risentiamo anche la sera dalle 23 insieme per il party set. Mi raccomando, sempre qui su Disco Radio da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: Eccoci le 4.
3: Disco Radio.
2: O le 16, insomma, fate voi. Grazie a Don Cash, compagno di party. Noi ci siamo, vi accompagno per 3 ore insieme in questo martedì 4 di agosto. Quindi dritti praticamente fino alle 19. Orario aperitivo bello, comodo per quelli che magari sono in spiaggia, che ci stanno ascoltando dall'app discoradio.it. Sempre con voi. Swedish House Mafia, partiamo così. Lickly Happiness is so sad.

Estate 2026, torna il trio Swedish House Mafia, una bella collaborazione con Lick Lee, Happiness Is So Sad, la novità che 3 minuti dopo le 4 del pomeriggio apre le nostre 3 ore insieme anche d'estate. Continuate a votare la nostra musica sul sito discoradio.it, quella che vi piace di più accedendo alla sezione dedicata al Music Club. Scegliendo e votando la musica preferita, vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche la nostra Disco Radio Bag, per cui provateci, magari avete un pochettino più di tempo, no? Molti di voi in vacanza, molti di voi in partenza, tanti anche rientrano, tantissimi gli amici che mi sono accorta stanno ancora lavorando, quindi un abbraccione virtuale, come sempre io ve lo mando, agli amici lavorativamente parlando impegnati anche in questo caldissimo martedì 4 di agosto. Noi ci siamo per rendere tutto un po' più leggero, per prendere un po' le cose col sorriso. Sono Valentina Guidi, fino alle 19 non mi muovo, Alok e Khalid, adesso Dive Into Me.

0: Me in the Dark su Disco Radio, accompagnandovi in questo pomeriggio appena iniziato per quel che ci riguarda. Un abbraccio, un saluto e soprattutto un po' di fresco, quello che arriva qui su Disco Radio da parte di Matilde, Daniela e Sergio, che insomma ce lo dicono, ti portiamo un po' di fresco direttamente dall'isola d'Elba, dove stiamo facendo ascoltare Disco Radio a tutto il Lido di Marina di Campo. Quindi bravi ragazzi, acqua meravigliosa e cristallina. Poi tra i nostri ascoltatori c'è anche chi vorrebbe rubare il posto ad un cash.
1: Su Disco Radio c'è la musica più bella del mondo. E se non ti fidi, su Disco Radio c'è Valentina Guidi.
0: Questa mi è piaciuta un sacco. Ragazzi, state lì perché tra poco torno alla storia del ritmo 1992.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
6: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio.
0: Anche in questo martedì pomeriggio torna all'appuntamento con Rhythmic History, un disco dance storico. Ce l'andiamo a prendere come sempre dal passato ogni ora, l'extended version tutte le sere a partire dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso Double You, Please Don't Go.
2: Rhythmic History. Please don't go.

continua a piacervi ancora tanto quello di Felice, ha presentato l'Eurovision My System. 16 e 20 minuti, lo ritroviamo qui su Disco Radio nel nostro martedì pomeriggio insieme. L'Italia piace, meta di vacanze per molti italiani, ma anche gli stranieri la gradiscono un sacco, la nostra penisola, soprattutto i VIP, ragazzi, perché ne stanno girando parecchi nella nostra bella Italia. E allora vi chiediamo, vi è mica capitato in un'estate di trovare qualcuno di famoso in giro, magari proprio in quest'estate oppure nelle estati passate, magari siete riusciti a strappare una foto, un autografo, insomma, qual è il VIP che avete incontrato durante le vostre estati, se ce n'è uno, ovviamente. 393 800 3000.

0: era Rock It su Disco Radio Offenbach, praticamente alle 4:30 di questo martedì pomeriggio insieme. Mare cristallino, borghi storici, paesaggi mozzafiato, l'Italia ha tutte le carte in regola per ospitare i VIP d'oltreconfino che hanno trasformato praticamente la penisola nella loro cartolina d'agosto, no? E quindi vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di dirci se magari avete avvistato qualche VIP, siete riusciti a strappare una foto, un autografo, insomma, ditecelo al 393-800-3000. A proposito di VIP, c'è un VIP che in queste ore se la spassa in Sardegna e compie gli anni, peraltro, quindi mi sembra giusto fargli gli auguri, no? Ragazzi!
1: Ciao Vale, sono la Memi! Posso fare gli auguri a Marelli che si sta facendo il compleanno in vacanza, lui alla faccia nostra.
0: E certo.
1: Ciao.
0: Auguri quindi a Fabio Marelli, adesso gli aggiornamenti di Link.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prontissimi con la nostra redazione, benvenuto Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, tra i presenti anche Baggio, Maldini e Van Basten, almeno 3.000 i tifosi presenti. Un 49enne è morto schiacciato da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, acquisite le immagini delle telecamere, l'uomo non era dipendente dell'Iper e nemmeno della ditta che stava svolgendo l'attività di carico e scarico. Nuova vita per l'edificio di Askatasun a Torino, c'è l'avviso pubblico per il riutilizzo dell'immobile con attività di utilità sociale. Dopo lo sgombro nel dicembre 2025, la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per rifunzionalizzare lo stabile. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale lombardo. Sinner è tornato a Milano per alcuni controlli medici prima della partenza per Cincinnati, che è prevista per domenica. E poi è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, annegato nel lago di Vico il 27 di giugno. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi e sulle Prealpi. Clima molto caldo con temperature massime e roventi, valori infatti a Milano e Torino intorno ai 37 gradi. E il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Tempo di suonarne il 4 senza interruzione su Disco Radio, torna il From Disco to Disco. Martin Solveig, c'è Intoxicated.

0: Resort a Sciacca in Sicilia, bellissima, dove sono stati avvistati tra partite di golf, sfide a ping pong e giri in minicar, in quel caso una vacanza sportiva, no? Sui social il cantante ha condiviso diversi momenti della vacanza, comprese alcune uscite in barca lungo la costa. Ecco che arriva lei, regina indiscussa Jennifer Lopez, ha puntato su una delle mete più romantiche del mondo, ovvero Venezia. Tra canali, palazzi storici e atmosfere incredibile, J-Lo si è concessa una parentesi italiana all'insegna del fascino senza tempo della Serenissima. Il suo, per la verità, è stato un vero road trip italiano in compagnia dei figli prima che i due partano per il college. Dopo il sontuoso matrimonio celebrato a Palermo, Dua Lipa e Calum Turner hanno trasformato l'Italia nella cornice della loro luna di miele. Dalla Sicilia si sono spostati a bordo dello yacht, toccando Taormina e proseguendo il viaggio tra Napoli, Calabria e Toscana. Ancora Selena Gomez ha festeggiato in Toscana il suo 34esimo compleanno insieme al marito Benny Blanco e i due hanno, insomma, scelto una vacanza enogastronomica, degustando vino nelle cantine della regione. Hanno partecipato insieme poi a un corso di pasta fresca e si sono regalati cene a base di pesce e visite ai borghi delle chiese. Tra gli altri VIP quest'estate in vacanza proprio in Italia, George Clooney, ma lui, insomma, è un abitué, è stato avvistato a Capri a metà luglio, quindi sono arrivati col loro yacht insieme agli amici e hanno visitato un po' la bella Capri. Voi vi è mai capitato così di trovare in giro per strada, magari proprio in qualche villaggio oppure in vacanza sulle spiagge, qualche VIP in particolare? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
7: Ultimo giro di musica prima di toccare le 17 di questo.

0: Torna su Disco Radio anche Dua Lipa, la sua Houdini, a chiudere così la nostra prima ora insieme, martedì pomeriggio, da qui parte la nostra settimana sempre in questo orario. Dalle 16 alle 19 non mi muovo da qui, ci sono ancora un paio d'ore da condividere. Le 17:01
1: Disco Radio.
0: Ah, che bello, orario perfetto questo per tirar fuori la testa dall'ombrellone, perché sicuramente fa meno caldo in spiaggia, no? Vi immagino così, magari con un drink in mano, quelli che iniziano a prepararsi per l'aperitivo. Ovviamente stiamo parlando di quelli che sono in vacanze, in ferie, si stanno godendo il relax. Tantissimi anche quelli che lavorano. Noi vi accompagniamo con la nostra musica, la novità prossima, Joel Corry, c'è Whisper.
2: Lo

Le 17:04 minuti, la novità targata Joel Corry era Whisper su Disco Radio. Facciamo che siamo amici da sempre. Dai, una foto vi chiediamo al 393-800-3000, perché tra poco l'aperitivo lo facciamo insieme e vogliamo capire voi dove siete. Uno scatto della vostra estate a quest'ora, dove ve la passate? Adesso Savage

0: 17:10 minuti, ci avete preso in parola, stanno arrivando le vostre foto. Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di fare l'aperitivo insieme a noi, così, no? In maniera platonica, possiamo dirlo. Però dobbiamo capire dove siete, quindi uno scatto di quello che avete davanti alle 17:11 minuti. Tra poco vi accompagno anche con la storia del ritmo, un disco dance storico in arrivo dal 96.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio?
8: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà.
7: Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
17: Ad agosto è tutto chiuso.
16: Non proprio.
17: Il concessionario?
16: Parisi Group è aperto.
17: Davvero?
18: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
17: Quindi siete aperti?
18: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera nell'extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21. Un disco dance anche adesso. 1996, c'è Gala. Rhythmic.

Una di quelle che fa decisamente estate, Funky Bahia su Disco Radio, 17 e 21 minuti, ci stiamo preparando insieme per l'aperitivo, almeno in maniera virtuale. E allora vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di inviarci uno scatto o una foto per farci vedere che cosa avete davanti in questo istante. Ad esempio, arriva una bella foto da Laura e Massimo, che ci seguono anche dalla Valle della Loira. Quindi un abbraccione a voi, aspettando l'aperitivo con gli amici, aperitivino in spiaggia, che bella foto stupenda con un bel rosé, forse rosso, non lo so, lì a bordo piscina. Un salutone a Fabio. Voi dove siete? 393 800 3000. La musica la prossima, c'è Shawn Mendes. Disco

0: Fino all'ultima nota, Mick Fabulous su Disco Radio, 17:31 minuti. Ci stavamo preparando per l'aperitivo. Cosa ci serve quindi? Sicuramente un drink, ma poi una foto al 393-800-3000, quantomeno per capire dove siete sparsi nel mondo in questo istante. Adesso i nostri aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tornano puntualissimi gli aggiornamenti della nostra redazione. Ben trovato Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti anche Baggio, Maldini e Van Basten, almeno 3.000 i tifosi presenti. Un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante in un supermercato di Codogno. È stata disposta all'autopsia e il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Nuova vita per l'edificio del centro sociale Ascatasuna, c'è l'avviso pubblico per il riutilizzo dell'immobile con attività di utilità sociale. Dopo lo sgombero del dicembre 2025, la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per rifunzionalizzare lo stabile. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità, sono contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale. Sinner a Milano per controlli prima del torneo di Cincinnati, il numero uno del mondo, ha trascorso la mattinata in una struttura di riferimento per valutazioni e trattamenti fisioterapici. E poi gli europei di nuoto, la 10 km in acque libere donne, oro per la Taddeucci, terza la Caponi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione aspettando l'aperitivo. Ripartiamo così con quella di H.

0: You See the Trouble with Me, Black Legend. Su Disco Radio tocchiamo il 2000, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, Kendall Daz e poi Whatever Turns You On, le quattro che abbiamo suonato per arrivare fino a qui. 47 minuti dopo le 17, dicevamo, ci facciamo l'aperitivo insieme. Vi abbiamo chiesto una foto al 393 800 3000, quantomeno per vedere dove siete, che cosa avete davanti in questo momento, molti di voi in vacanza, e si sa, l'orario aperitivo è sempre accompagnato da buona musica e spesso c'è un momento in cui dici agli amici: dai, metti su questo disco che possibilmente è il tuo preferito, no? Il tuo disco del cuore. C'è una teoria che incuriosisce sempre più appassionati di musica e si chiama Taste Freezing, che sostiene che intorno ai 33 anni smettiamo gradualmente di cercare nuova musica, preferendo riascoltare quella che invece già conosciamo. Secondo un'analisi basata su dati di Spotify, chi ha meno di 25 anni tende a scoprire continuamente nuovi artisti e brani. Invece, col passare del tempo, la curiosità lascia spazio alla nostalgia e le canzoni, quelle legate anche ai ricordi più importanti. C'è un motivo: tra adolescenza e la prima metà adulta, il cervello crea un legame fortissimo tra musica, emozioni e memoria. Ecco perché quelle canzoni riescono ancora oggi, no, a farci rivivere momenti che sembravano dimenticati. Parte un disco e ti viene in mente una scena in particolare. Naturalmente non è una regola assoluta, c'è chi continua a scoprire nuova musica per tutta la vita, ma in media con gli anni tendiamo a costruirci una specie di identità, una colonna sonora personale da cui è sempre più difficile allontanarsi. E voi come siete messi? Soprattutto cosa state facendo alle 17.48 di questo martedì pomeriggio 4 agosto? Abbiamo detto: prepariamo l'aperitivo, ce lo facciamo insieme. E allora, se doveste scegliere una canzone, un disco a far da colonna sonora, quale sarebbe? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: 10 minuti alle 6 del nostro martedì insieme. Benvenuti su Disco Radio nella seconda della settimana. Abbiamo scelto la prossima. C'è Bob Sinclair.

Samba Moonlight a Zoto San Salvador su Disco Radio, l'ultimo disco che suoniamo per questa seconda ora insieme. Vi accompagno fino alle 19, per cui da qui partono altri 60 minuti di musica. 18 e un minuto. Disco Radio. Buon estate, buon martedì 4 agosto. Sono Valentina Guidi, solitamente a quest'ora siete abituati a sentire il buon Fabio Marelli, a cui facciamo ancora una volta tantissimi auguri di buon compleanno. Lui, dicevamo, beato, in questo momento è sulle spiagge bianche della Sardegna a godersi questo giorno speciale. Augurissimi Fabio Marelli, ripartiamo con Peggy Gou, la novità c'è Human.

La novità delle 18 e 5 minuti, Peggy Goo Human. Così apriamo la nostra ultima ora insieme in questa seconda della settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono in questo istante. Ovviamente benvenuti anche a quelli che ci stanno ascoltando in vacanza, al mare, in montagna, che so, magari sdraiati in questo momento su un bel lettino in spiaggia. Questa è decisamente l'ora migliore. Con la nostra app ci potete ascoltare da qualsiasi parte, in qualsiasi momento. Se ancora non l'avete scaricata, fatelo, è assolutamente gratuita, quindi portateci con voi anche in estate. Anima, adesso la prossima, c'è Beautiful.

0: torna alle 18:11 qui su Disco Radio, dentro nella nostra estate. Martedì 4 agosto, là fuori, che state facendo?
1: Volevo solo fare gli auguri al nostro Fabio Martarelli. Auguri, certo. Martinelli.
0: Auguri, Martinelli, auguri.
2: Buongiorno, Disco Radio. Dai, dai, dai, su, su, che andiamo. Fra poco andiamo al mare. Ma oggi, ragazzi, dobbiamo fare un super auguri. Di buon compleanno al buon Marelli. Vai con Tamarelli. Ciao, Marelli. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Un saluto. Andrea da Milano.
0: Ancora una volta, grazie, Andrea. Auguri a Fabio Marelli, che oggi compie gli anni e lui se ne sta spaparanzato sulla sabbia della Sardegna. Non il Tamarristori, ma tra poco un disco dance storico. L'abbiamo già scelto. Torniamo nel 1998.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
9: and Drop. Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
13: Non proprio.
12: Il concessionario?
13: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
14: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
14: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
18: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
19: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
21: Oh, hai cambiato auto?
20: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
21: Ci vado anch'io.
20: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento ogni sera con Alessio Luisi per l'extended version del Rhythmic History, che parte alle 21 e poi un disco dance storico ogni ora. Adesso 98 Basic Connection, cioè Háblame Luz.

18:23, estate, e quindi non possiamo esimerci dal parlare di amori estivi. Chi di voi non ha mai avuto un lui o una lei per cui ha perso completamente la testa? Gli amori estivi, quelli nati magari quando fai il falò in spiaggia con la famosa chitarrata, quelli quando vai in campeggio o semplicemente quando andavi con i nonni o con i genitori in vacanza. C'era sempre quell'amore che ti rimaneva lì, no? In sospeso, che pensavi per tutto l'anno e poi rivedevi l'estate dopo. Quanti di voi si sono innamorati durante l'estate? Il vostro amore estivo, quello che vi è rimasto impresso nei pensieri. Ci sono tanti che ricordano ancora nome e cognome della persona che gli ha rubato il cuore in estate. 393 800 3000 per raccontarcelo. Madonna, subito.

0: 2014 l'abbiamo toccata morbida, piano, con I'm an Albatross su Disco Radio, che arriva alle 18:31. Parlavamo di amori estivi, quelli che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, successo magari ad un falò in spiaggia con la chitarrata notturna, oppure in villaggio turistico, o che so, quando andavi in vacanza dai nonni o con i genitori. L'amore estivo, quello che ti rimane impresso, no? Tutto l'anno e l'anno dopo, se ritorni nello stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare, lo ritrovi lì, bello, bellissimo. E allora chiediamo a voi al 393 800 3000 se vi ricordate il vostro primo amore estivo. Ne parliamo tra poco, adesso gli aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tornano le ultime notizie con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. La cronaca ora: un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo. Una donna finisce in carcere per percosse, minacce gravi e tentate lesioni fuori da un bar di Gallarate. La donna stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. Il PIL del Piemonte cresce nel primo trimestre, più 0,86%, ma meno della media nazionale. L'occupazione poi registra un calo dell'1,3% su base annua, mentre l'inflazione regionale risale al 3%, trainata dai costi dell'abitazione. Sinera Milano oggi per controlli prima del torneo di Cincinnati, il numero uno del mondo ha trascorso la mattinata in una struttura di riferimento per le valutazioni e i trattamenti fisioterapici. Infine gli europei di nuoto, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci e terza invece Linda Caponi. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. Arriva anche il From Disco to Disco, ne suoniamo quattro senza interruzione. Taio Cruz, Florida, adesso Hangover.
1: Disco Radio.

0: L'ultima che suoniamo per questo giro delle 4 senza interruzione, From Disco to Disco, Repeat It, Martin Garrix insieme alla voce di Ed Sheeran, King of My Castle, in quel caso indietro fino al 1998, Sorry Papi e Hangover, Tayo Cruz e Florida. Abbiamo aperto così, parlavamo di amori estivi, tutti quanti ne abbiamo vissuto uno più o meno giovane. Quante volte ci è capitato di innamorarci perdutamente del ragazzino, che so, che veniva nel tuo villaggio turistico, oppure della ragazza che incontravi in spiaggia? È successo. Perché parliamo di questo? Perché pare che 4 coppie su 10 che durano nel tempo sono nate proprio come amori estivi. L'amore che supera la prova del tempo, va ben oltre i luoghi comuni in questo caso e non segue certamente le stagioni. Si sa, no? L'estate ha tutti gli ingredienti necessari per far scoppiare una passione irresistibile, fugace, tra due persone, tra mare, sole, canzone, tramonti sulla spiaggia, e insomma è facile innamorarsi, ma il vero amore può sbocciare anche in circostanze improbabili e in contesti insospettabili. Chi crede che l'estate per antonomasia sia una stagione di amori fugaci dovrà pertanto ricredersi, perché, come dicevamo poco fa, 4 coppie su 10 che durano nel tempo sono in realtà il frutto di un amore estivo. Lo mette in luce un recente sondaggio che conferma come anche le avventure estive possano realmente trasformarsi in qualcosa di più profondo. Pensate, il 40% degli intervistati ha dichiarato che con il futuro coniuge tutto è iniziato come una passione estiva che gradualmente si è poi trasformata in qualcosa di più serio. E se è vero che non si parla della maggioranza, è pur sempre una cifra rilevante, no? Un dato significativo che in qualche modo va a spaccare i luoghi comuni e dimostra che, insomma, saremmo riduttivi se ci limitassimo a definire come fuochi fatui tutti gli amori fugaci nati nel contesto vacanziero. Quindi i 3 mesi estivi sono quelli in cui sbocciano più amori e alla fine va a finire che ci passi tutta la vita insieme. Molti amori estivi infatti convolano a nozze. 393 800 3000, per dirci se anche per voi è stato così, e più che altro per dirci se vi ricordate ancora la vostra cotta estiva indimenticabile. Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ancora una decina di minuti insieme verso le 7 di questo martedì sera d'agosto, caldo, caldissimo, tra poco Alessio Loisi, adesso.

0: tre ore in questa seconda della settimana, martedì 4 agosto. Che bello!
1: Che profumo, raga. Perché Fabio Marelli non profuma come te?
0: Ma sì che Fabio
1: allora,
0: Marelli
1: cari
0: profuma.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, aspettate un attimo, abbassa un po' la base. Io voglio
0: È vaniglia.
1: Molto buona la vaniglia.
0: Sono i miei profumi arabi. Tu sai che io sono una grande collezionista di profumi.
1: Non la sapevo questa di profumi.
0: Sì. Quindi, sai cosa regalarmi?
1: Cari amici e cari ascoltatori e ascoltatrici, se volete conquistare
0: la Guidi,
1: profumi arabi.
0: Sì, buoni.
1: Arabi, le 7 della sera.
2: Disco.
1: Va bene.
0: Che bello trovarti qui. Bravo, prendi nota.
1: Ok, niente, io sono estasiato, ammaliato,
0: troppo,
1: non ho più parole.
0: Troppo profumata,
1: parole,
0: sì, lo so, sì. Me lo dicono tutti quando arrivo qua in radio.
1: E quindi stiamo insieme per le prossime due settimane. Mi vuoi dire che ogni giorno ci ritroveremo
0: visto?
1: Qui
0: Anzi,
1: a quest'ora?
0: Ti dirò, cosa? Forse tre.
1: Poi parto io, no? Il discorso
0: è
1: quindi facciamo due.
0: Vai.
1: Ma tu, non ti preoccupare.
0: Come se fossimo noi al bar in questo momento.
1: C'è il nuovo di Kygo. Tu torni stasera
0: per il sunset, ovvio.
1: Alle 22.
0: Ciao.
1: Take me back.

sono tornato anch'io. Questa era Take Me Back. Sono Alessia Luisi. Le prossime tre ore le trascorriamo insieme in compagnia delle più ritmate dal 90 ad oggi. Mentre si torna a casa dopo la giornata lavorativa, mentre si fa aperitivo, c'è Bazzi con Camilla Cameo.

0: era diventato famoso nel 2018 per il suo remix di Bella Ciao. Adesso ci accompagna in quest'estate 2026 con Moving to the Sun. Yugel su Disco Radio e tra un attimo torna alla storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
5: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio.
0: Stavo pensando che ci vorrebbe un bel Rhythmic History. Avete presente una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 o nei primi del 2000? Ce l'abbiamo. Anno 2002, DJ Ross, Emotion.
1: Rhythmic History.

l'italianissima Kika Leaf, quella di Duro, 19:19 nel martedì sera di Disco Radio. Avete già scaricato la nostra app? No, perché adesso mi volete dire che partirete nei prossimi giorni per le vacanze e non ci portate con voi sotto l'ombrellone. Non va bene questa cosa, fatelo. Scaricate la nostra app perché da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta. Torna Nio! Oh,

0: però Spike Clooney, Free Your Mind. Nella prossima mezz'ora, non ridete, non fatemi ridere, anzi, parleremo di reggiseni, perché ho sempre pensato che fare sport per una donna, per esempio formosa, possa essere un po' fastidioso, diciamo un po' ingombrante, ecco. E invece ho scoperto che c'è uno sport dove le forme ti fanno andare più forte. Provate a indovinare qual è, nella prossima mezz'ora ve lo svelo al 393 800 3000. E parleremo sempre in tema di reggiseni della storia di un cantante molto famoso che a quanto pare ne colleziona, ma ne colleziona tantissimi di reggiseni. Tra poco, perché prima c'è la tua.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E andiamo subito in redazione dove c'è il nostro Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo con la cronaca: un paziente 65enne è morto cadendo dal quarto piano dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. La procura ha aperto un'inchiesta, si punta ad accertare se l'uomo fosse adeguatamente controllato dal personale sanitario. Un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante in un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo. Una donna finisce in carcere per percosse, minacce gravi e tentate lesioni fuori da un bar di Gallarate. La donna stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, presenti tra gli altri Baggio, Maldini e Van Basten. Gli europei di nuoto, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, terza Linda Caponi. E poi il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump: tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero? Non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio, e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana. A Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura e della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti, in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione, rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare. C'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Tra poco parleremo di reggiseni, intanto di musica con Andrea Bocelli.

0: Love is true. Scusate, ma questa mi fa sempre canticchiare. Dana Dawson, Freeze Family, era il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Donne, mi rivolgo a voi nel prossimo minuto perché vorrei sapere che sport fate. Vi va di raccontarvelo al 393-800-3000 mentre io parlo dei vostri reggiseni, perché nella mia estrema ignoranza ho sempre pensato che una donna formosa non sia molto a suo agio a fare sport, e invece oggi scopro che per esempio c'è uno sport in cui una taglia di seno più abbondante aiuta ad avere prestazioni migliori, e si tratta addirittura del mio sport preferito, che è il ciclismo. Voi direte: come hai fatto a scoprirlo? Hai indagato? No, è che c'è una polemica in questi giorni al Tour de France Femmes, cioè la gara ciclistica francese dedicata alle donne. Alcune squadre avrebbero segnalato delle atlete sospettate di aumentare artificialmente l'imbottitura del reggiseno per ottenere un vantaggio aerodinamico nelle prove a cronometro. La tecnica si chiama chest fairing e secondo alcuni studi potrebbe far guadagnare fino a 16 secondi sui 21 chilometri. Gli organizzatori hanno annunciato controlli più severi su bici e abbigliamento. Io lo so che vorreste candidarvi come controllori, ma forse ho la persona giusta che di reggiseni se ne intende, ed è il cantante Drake, che di recente ha svelato una sua particolare collezione, iniziata durante un tour nel 2023. In quel caso aveva punzecchiato il suo pubblico lamentandosi scherzosamente che i fan non gli lanciassero abbastanza reggiseni sul palco. Da quel momento le fan di Drake si sono scatenate e lui apprezza, dato che ogni sera raccoglie tutto in un enorme cestone e le conserva in casa. Addirittura ha pubblicato una foto con alle spalle file e file di reggiseni meticolosamente ordinati. Ve l'avevo detto che avrei trovato l'esperto giusto.
1: In arrivo tutte le
0: fortunello lui, eh?
1: Dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore.

messaggi dei tanti sportivi che ci ascoltano e posso dirvi, vi invidio molto perché io con sto caldo davvero non riesco a fare nulla, ma salutiamo un'ascoltatrice per esempio che non ci ha detto il suo nome, però ha appena finito di nuotare, lei dice: io sono innamorata del nuoto anche perché per problemi fisici ho iniziato a nuotare, mi ha salvato la schiena e non lo cambierei con null'altro al mondo. Belli i vostri messaggi. C'è anche chi è pronto a giocare per noi, anzi con noi, non so dove l'ha recuperata la maglietta di Disco Radio, ci sono già i pantaloncini, è tutto pronto per giocare con noi. Ragazzi, aspettiamo qualche giorno che le temperature si abbassino, poi facciamo qualsiasi gioco voi vogliate. Nel frattempo il nuovo degli Swedish House Mafia è lì che lì, questa si chiama Happiness Is So Sad.

C'è un po' di Svezia in questa Happiness is so sad. La collaborazione tra gli svedesi Swedish House Mafia e la svedese Like Lee. Non solo, dentro ci sono anche Parisi e Fred Again. Novità qui su Disco Radio che, se vi piace, potete venire a scoprire insieme a tutte le altre hit che vi facciamo ascoltare qui su Disco Radio, sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Vi ricordo che, andando sulla sezione Music Club, ogni settimana potete votare la vostra musica preferita e si vincono i nostri gadget.

0: ascoltiamo spesso, almeno una versione originale di Milky, all'interno del Rhythmic History Extended Version che vi aspetta ogni sera e che tra poco ritroveremo dal 98 con i Cartoons. Poi ci ha messo lo zampino quest'estate David Guetta. Era Just the Way You Are di Milky. E a proposito, tra un attimo sarà 1998.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Y'all ready for this? Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
12: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Vorrei anticiparvi il nostro Rhythmic History canticchiandolo. Voi direte, Alessio, devi proprio. Dai, era quella che faceva Everybody Sing a Song, Duda. Erano i Cartoons. Torna Duda.
1: Rhythmic History. Everybody.

Oh, prima mi sono dimenticato di salutare la nostra amica Silvia, il nostro pesciolino, la nuotatrice, perché si parlava di sport, sport femminili in questo caso, e lei ci ha fatto sapere quanto ama nuotare. Noi invece vi facciamo sapere quanto amiamo le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Oh, le scoprite tutte sul sito e sull'app di Disco Radio, come questa di Calvin Harris e i Kasabian.

0: Time. C'era Britney Spears su Disco Radio. Tra poco parleremo di alla fine, Franci, ho cambiato idea. Parleremo di odori molesti. Sei d'accordo?
1: Ma non avevo dubbi.
0: Non avevi dubbi. No, parleremo di odori molesti. Vi è mai capitato che qualcuno si lasciasse andare? Ecco, vabbè, basta. Oggi rischio il licenziamento. 393. No, zitto. 393 800 3000. Però odori molesti mi sembra una cosa che si può dire alla radio. Scusa.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ma noi ci siamo capiti. Intanto andiamo in redazione con te, Francesco. C'è l'attualità. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 86 anni ha accoltellato la moglie malata, poi ha chiamato il figlio. È accaduto a Cesano Boscone. La donna è in pericolo di vita al San Carlo. L'anziano, accusato di tentato omicidio, si trova ai domiciliari. Incendio in un ex concessionario a Milano, alla Barona. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono scoppiate all'interno di uno stabile abbandonato. Un paziente 65enne è morto cadendo dal quarto piano dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. La procura ha aperto un'inchiesta. Un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta l'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Almeno 3.000 i tifosi presenti. Europei di nuoto, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, terza Linda Caponi. Infine il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga il 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi e sulle Prealpi. Clima molto caldo con temperature massime roventi, valori infatti a Milano e Torino intorno ai 37 gradi e il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
0: Parleremo di odori molesti nel corso della prossima mezz'ora. Scappati a voi, li avete subiti. 393 800 3000, raccontate... Discolare.

0: Basta Little. Era l'ultimo From Disco to Disco di oggi. Ogni ora su Disco Radio prendiamo le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Allora, mi volete dire che... Allora, intanto vi dico che nel prossimo minuto io potrei rischiare il licenziamento, quindi devo stare molto attento a quello che dirò. Allora, la domanda è semplice. Mi volete dire che non ve ne è mai scappata una? Oppure è scappata una persona che era al vostro fianco e non sapevate come comportarvi? Cioè, metti che succede al capo, cosa fai? Cioè, avete capito di cosa stiamo parlando, no? Di rumori, soprattutto di odori molesti, che ricordiamo non sono una prerogativa solo di noi maschietti, no? Perché qui sembra che poi siano solo noi che facciamo danni. Comunque, alle volte sono talmente potenti che creano il vuoto attorno. E al chiuso non vi dico, anzi ve lo dico, perché sto parlando di queste cose al martedì 4 agosto alle 20:46. Dite che è il caldo che mi ha portato a impazzire, a aprire questo tema? No, perché sono diventati virali sul web delle immagini che arrivano dalla Colombia. Siamo all'interno di un cinema a Cartagena e c'era sul grande schermo la proiezione del film Spider-Man Brand New Day, che in questi giorni sta portando un sacco di gente al cinema anche qui in Italia. Ecco, a un certo punto il cinema si è letteralmente svuotato perché un odore nauseabondo ha invaso la sala. Numerosi spettatori sono usciti dalle sale coprendosi naso e bocca. Tanti video a riprendere la situazione, però il colpevole non è stato trovato. Qualcuno ipotizza una bombetta puzzolente. Ma scusa, ma esistono ancora ve le ricordate? Io quando ero giovane c'erano quelle fialette puzzolenti di carnevale, delle robe impressionanti. Adesso ci sono più. Tra i tanti che si sono riversati nei corridoi, anche uno spettatore vestito con il costume dell'uomo ragno, che però la maschera non l'ha tolta. Secondo me non ce la racconta giusta questo qui. Signor Spider-Man, vuole dire qualcosa in sua difesa? Allora, intanto chiudiamo l'argomento, adesso facciamo i seri, perché vi voglio portare al Forte di Bard. Siamo in Val d'Aosta, luogo che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. L'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, cioè il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiao Salgado, e avventurati nelle sale del Museo delle Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
1: Hanbu, mi piaci tu! Mua.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Le 20.49, questo vuol dire che tra pochissimo inizierà la festa, il disco Radio Party. La prima ora la dedicheremo agli anni 90.

0: DJ Snake e Mo, quelli di Linon. Un minuto prima che scattino le 21 su Disco Radio inizia la festa. Scusate, per caso vi piacciono gli anni 90? E allora vi do il benvenuto all'interno del vostro programma, il Ripping Easter Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare il meglio della dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare appunto negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra un attimo Gianni Coletti con Gimme Fantasy, ritroveremo Sash con Encore Une Fois, partiamo da Cora e Talisa, questa è Because The Night.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Coran Fua, c'era Sash, l'anno era il 1996 e inizia così il nostro viaggio nel tempo. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi, tra un attimo Gigi Dag con Another Way.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
6: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: Quanti di voi si preparano ad andare in vacanza? Allora non dimenticate di portarci sotto l'ombrellone con voi. E come si fa? È semplice. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Vi basterà ovviamente una connessione web e poi da lì ci potete ascoltare quando vi pare piace. E come sempre vi ricordo, dalla nostra app c'è anche la possibilità di mandare i vostri messaggi alla diretta. Fatelo magari mentre ascoltate la migliore dance storica, quella che suoniamo ogni sera qui su Disco Radio. Tra un attimo Cappella con Movie Rap, Gabri Ponte e la sua danza delle streghe. Subito però Gigi D'Agostino dal 99.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arrivavano da Norimberga. Erano i Captain Hollywood Project, quelli di More and More, anno 1993. Siete appena arrivati? Dai, benvenuti da me, sono Alessia Loisi su Disco Radio. Tra un attimo anche Scat and John.
1: Rhythmic History.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco
0: Radio. Ma quanto sono reattivi gli ascoltatori e le ascoltatrici di Disco Radio, anche quelli che hanno scaricato la nostra app, ve lo dicevo pochi minuti fa, da lì potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. E allora salutiamo Vanessa che ci ascolta da Bibione e Francesco che invece ci ascolta da Genova. Anche loro pronti a godersi i prossimi minuti dedicati alla migliore dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Vi sto per portare nel 1990 con Atomic House del DJ Herbie, poi dal 99 torneranno i Venga Boys con Boom Boom Boom Boom, prima c'è Scat Ben John con Scat.
4: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Si chiama Rhythmic History Extended Version, il programma che state ascoltando. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Loro hanno Usura con Drive Me Crazy. Subito Nina, I'm So Excited.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Sandy con Bad Boy a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: E anche nella seconda della settimana non possiamo farci assolutamente mancare l'appuntamento con il meglio dell'house, deep e funky. Su Disco Radio torna il Soul Set, 60 minuti insieme. Siete con me, Valentina Guidi, in questa settimana. E funziona così, direttamente dalla radio oppure dall'app. Se siete in giro, se siete in vacanza, per ascoltarci in qualsiasi momento. Partiamo!

0: I suoni mi sembra che ci siano, eh? Sono quelli giusti del Soul Set, Most Precious Love. Siamo ritornati fino al 2005. La musica ad accompagnarvi in questa serata è quella del Soul Set. Come sempre fino alle 23 c'è l'appuntamento con il meglio dell'house, deep e funky. Tra poco ancora Soul Set, Easy Bizu.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
9: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Is Soul Set. Appuntamento col Soul Set iniziato praticamente da una decina di minuti. Siete con me in questo martedì sera. Sono Valentina Guidi, vi accompagno fino alle 23. E allora pronti a ripartire il meglio dell'house, deep e funky. Torna su Disco Radio, c'è Carful, Easy Bizu.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

Message in the Battle su Disco Radio 2022. Erano Message in the Battle, l'ultima che abbiamo ascoltato, Silverline, What I Want Is You, Turn Around, Careful, quella con cui abbiamo aperto questo giro del Soul Set.

0: 2.
1: La prima mezz'oretta se n'è andata di questi 60 minuti che condividiamo insieme con il meglio dell'house deep funky su Disco Radio. C'è il Soul Set, siete con me, Valentina Guidi. Voi invece che fate là fuori? 393 800 3000. Si riparte

Così chiudiamo questa serata insieme con il Soulset. This is Soulset. Appuntamento che finisce qui per questa sera, ma domani mercoledì ancora stesso posto, stessa ora, oppure ci sentiamo prima dalle 4.

0: piscina Il Gabbiano di Limbiate. Vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina Il Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it. Come on, come on.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!

Radio.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Welcome to the party.
8: Keep partying like it's your job.
7: Disco Radio.